0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Top of the Tops. Il meglio del meglio.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4 e 3 minuti.
0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Music.
1: Radio Vicenza.
2: Top. Ove Tops. Il meglio del meglio.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro.

0: tanto in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: La radio che parla di te. Radio Vicenza.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Radio Vicenza.
1: Top of the Tops, il meglio del meglio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

però sei tu e l'immensità si apre intorno a noi al di là del limite.

0: Siamo al 14 di agosto, anche oggi come sempre l'appuntamento è con il nostro oroscopo, vediamo segno per segno che cosa ci accadrà di bello oggi. Ariete, riflettete su una preoccupazione di carattere personale. Toro, potrete sperimentare il fatto che la fortuna si sia ricordata di voi. Gemelli, accettate un invito sia pure con qualche perplessità, mentre possiamo dire al Cancro che difficilmente si riusciranno a rimettere le cose proprio come speravate. Leone, trascorrerete una giornata serena con le persone care, mentre Vergine, oggi Mercurio entrerà nel vostro segno, quindi ci sono vivaci incontri a livello sociale. Diciamo agli amici della Bilancia di studiare per oggi un programma calmo e variato. Scorpione, avrete un notevole sostegno da parte degli astri, quindi buono a sapersi per qualsiasi vostra attività. Sagittario, chiarite immediatamente un piccolo malinteso. Capricorno, tensione in campo sentimentale, quindi molta prudenza e molta cautela. Acquario, un contrattempo vi impedirà di passare la giornata come volete, mentre Pesci, scegliete con cura le persone da frequentare. Per oggi, per il 14 di agosto, è tutto con l'oroscopo. Si torna domani, come sempre, buona giornata.
1: Now, time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: È arrivato il venerdì, eccoci qua, benvenuti. Venerdì mattina, 14 di agosto, 226esimo giorno del calendario. Il sole è sorto alle 6:11 minuti, tramonterà alle 20:24. Se siete pronti, possiamo partire.

0: santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda Sant'Alfredo Vescovo e San Massimiliano Maria Kolbe.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: notizia legata alla data di oggi ci porta al 14 agosto del 1893, quando nasceva, pensate un po', la targa automobilistica. Nel pieno della seconda rivoluzione industriale, a 7 anni dalla presentazione della prima automobile con motore a scoppio, a Parigi si avvertì la necessità di regolare la circolazione dei veicoli a motore. Fu così che il 14 agosto del 1893 l'amministrazione comunale parigina emanò un'ordinanza di polizia con cui si rendeva obbligatorio per tutte le vetture pubbliche l'utilizzo di una targa di riconoscimento. Una placca in metallo con numeri bianchi su sfondo nero.
1: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

E siamo ai compleanni, facciamo tanti auguri a Susanna Camusso, la prima donna a guidare il maggior sindacato italiano, la CGIL, nata a Milano nel 1955. Buon compleanno anche a Raul Bova, attore considerato tra i più affascinanti del panorama italiano, nato a Roma nel 1971. Buon compleanno anche a Giorgio Chiellini, pilastro della difesa della nazionale della Juventus, nato nel 1984, e a un altro sportivo, Magic Johnson, nato a Lansing negli Stati Uniti, ex cestista, nato nel 1959.

vedere cos'è capitato negli anni in questa data, 14 di agosto. Partiamo dal 1480, quando i turchi conquistano le sponde del Salento con la battaglia di Otranto. 1941, San Massimiliano Kolbe muore nel bunker della fame ad Auschwitz dopo essersi offerto volontario al posto di un altro prigioniero. 1980, inizia una serie di scioperi nei cantieri navali di Danzica in Polonia. 2006, terminano le ostilità tra Israele e Libano. La tregua voluta dalla comunità internazionale pone fine ad un mese di guerra iniziato con il rapimento da parte dei miliziani Hezbollah di due soldati israeliani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza, dalla redazione un saluto e bentrovati al nostro appuntamento con il meteo della provincia. Partiamo da oggi, venerdì 14 agosto, giornata nel complesso tranquilla e soleggiata sulla pianura vicentina, con qualche cumulo pomeridiano in montagna. Precipitazioni assenti o quasi, mentre sulle Dolomiti non si può escludere qualche breve piovasco nel pomeriggio. A Vicenza la temperatura minima si porterà attorno ai 21 gradi, quindi una notte un po' meno calda rispetto ai giorni scorsi, ma attenzione alle massime, nel pomeriggio ci attendiamo ancora circa 35-36 gradi, insomma il caldone è tutt'altro che finito. Domani Ferragosto, ancora tanto sole e caldo, con qualche sviluppo nuvoloso sulle montagne e possibilità di rovescio temporali proprio sui rilievi. In pianura invece tempo prevalentemente asciutto. Domenica sarà la giornata di svolta, ancora caldo intenso, probabilmente con massime sui 36-37 gradi, ma aumenteranno progressivamente nubi e possibilità di rovescio e temporali, soprattutto sulle zone interne e montane, fino ad arrivare al vero cambio di scenario tra domenica sera e lunedì. E questa è la notizia che aspettavamo: da lunedì arriva aria più fresca con maggiore variabilità, precipitazioni e un calo delle temperature. Per ora è tutto, buon proseguimento di giornata da tutta la redazione di Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: More music.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: 14 di agosto, quella di oggi è la giornata mondiale della lucertola. Ma quanto è simpatico sto animaletto, se la lucertolina, me ne è capitato una in casa giusto giusto ieri. Vi auguro un buon venerdì, se lo volete ci sentiamo anche domani mattina, Ferragosto, sempre a quest'ora.
1: Brioche e cappuccino.
2: Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Uè, vuoi giù, senti a me. Gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Remember. Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questi due sono inseparabili.
4: Ma chi? Dove?
3: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'Esta Tè da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
4: Una coppia sfiziosa.
3: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Acqua servita nei bar e ristoranti, controlli a livello nazionale dei carabinieri del NAS anche sulla corretta gestione delle acque trattate. A luglio sono state effettuate 272 ispezioni, alcune anche in Veneto e nel Vicentino. Irregolarità nel 54% dei casi, con oltre 175.000 euro di sanzioni. Sequestrati 2.000 litri d'acqua e sospese 10 attività. Due cuccioli di cane di circa 2 mesi sono stati trovati dalla polizia locale in un campo nomadi di via Fermi a Sandrigo, senza acqua né cibo e costretti a stare sotto il sole anche di giorno. Gli agenti hanno richiesto l'intervento del servizio veterinario dell'ULS e sequestrato i due cani mettendoli in salvo. Durante il controllo è stata inoltre recuperata una costosa mountain bike risultata rubata a luglio e restituita al proprietario. A Castelgomberto, nel torrente Poscola, ormai in secca, erano a rischio asfissia numerosi pesci. Polizia provinciale e bacino Agno Chiampo hanno recuperato circa 120 kg di fauna ittica nel tratto di via Cengelle. I pesci sono stati successivamente trasferiti e liberati in un tratto del torrente tra Cornedo e Valdagno. Ancora allarme a Crespadoro dopo che nella notte sono ripartite le fiamme sul Monte Formiga, sui Lessini, dopo l'incendio che aveva già interessato la zona ieri pomeriggio. Il rogo resta sotto stretta osservazione, sul posto impegnati i vigili del fuoco, mentre un elicottero ha contenuto i focolai e impedito che l'incendio si propagasse. Incidente questa mattina, poco dopo le 5 sull'autostrada A4 tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Coinvolte 2 auto, una delle quali ha preso fuoco poco dopo l'impatto. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area fino alle 6:30. 2 persone sono rimaste lievemente ferite e soccorse dal SUEM 118. La produzione industriale vicentina torna a crescere nel secondo trimestre del 2026, più 2,9% rispetto ai primi 3 mesi e più 2,6% su base annua. Dati che emergono dall'indagine congiunturale dell'Ufficio Studi della Camera di Commercio di Vicenza, un risultato migliore di Veneto e Italia, trainato dalla ripresa degli ordini interni ed esteri, ma l'occupazione resta in calo e aumentano le ore di cassa integrazione. Mercato del lavoro ancora positivo in Veneto nei primi 7 mesi del 2026, ma luglio segna un rallentamento. Anche a Vicenza pesano le difficoltà dell'industria, soprattutto del metalmeccanico e dell'edilizia. Tiene invece il turismo, in calo il peso dei contratti a tempo indeterminato, mentre cresce il lavoro a termine. Il sindaco Giacomo Possamai e l'assessore Matteo Tosetto hanno pranzato con gli ospiti dell'albergo cittadino di San Marco. Sono oltre 70 le persone accolte nella struttura, nell'ambito del nuovo modello di accoglienza del comune, che punta non solo a garantire vitto e alloggio, ma anche accompagnamento educativo e percorsi verso l'autonomia. Cambiano viabilità e sosta per 3 eventi nel weekend di Ferragosto a Schio. Per la Sagra di San Rocco dal 14 al 16 divieti di sosta con rimozione fino al 23 agosto. Per il concerto alla Fabbrica Alta venerdì 14 dalle 17 all'1 stop a transito e sosta in via Pasubio. Infine a Poleo per il meeting dei giovani il 15 e 16 agosto previsti limite a 30 km orari. Termina qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un buon inizio di giornata anche da parte nostra. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Prudenza per lavori in corso sulla tangenziale di Mestre allo svincolo di Miranese. Vi segnaliamo che sulla A28 Portogruaro Conegliano le aree di servizio Gruaro Est e Gruaro Ovest non erogano carburanti. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi

0: Ma che bella la Costiera Amalfitana, è uno dei posti più belli per andare a fare una vacanza. Certo, non è propriamente un posto economico, però insomma è uno dei posti più belli che abbiamo in Italia. Abbiamo aperto così la nostra mattinata di oggi, venerdì 14 agosto 2026, vigilia di Ferragosto tra le altre cose. Inizia in questo momento Buongiorno Vicenza, vedete che vi accompagniamo anche nei giorni più caldi dell'estate. Quest'anno non ci fermiamo mai, cioè ci prendiamo la pausa domani e dopodomani, anche perché realmente poi il Ferragosto cade di sabato e comunque non saremmo andati in onda. Buongiorno da Marco Picchio, quindi due ore insieme. Vi ricordo subito il nostro WhatsApp se volete comunicare con noi, 371 1200 116. Si riparte. Playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: riascoltandola dopo un po' di tempo, Tu mi piaci tanto di Saif, è veramente una bella canzone, devo dire, dai. Sono le 7:16, questa è Radio Vicenza, buongiorno Vicenza Continua, continua appena cominciato, ma insomma proseguiamo con le nostre notizie dal territorio, come sempre ne abbiamo tante, non sempre belle in realtà. Infatti parliamo di questa cosa, insomma, che riguarda un incendio, paura, tanta paura tra Vicentino e Veronese per il vasto incendio divampato sul Monte Formiga nel territorio di Crespa d'Oro. Le fiamme sono partite ieri intorno alle 13 e, complice il caldo e la vegetazione secca, si sono rapidamente estese. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e un elicottero, mentre per rafforzare le operazioni è arrivato anche un Canadair. Dopo ore di lavoro il rogo è stato domato, ma resta da chiarire l'origine dell'incendio. Gli investigatori non escludono infatti l'ipotesi del dolo, mentre proseguono appunto gli accertamenti sull'accaduto.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo.

0: che ora è il gioco delle coppie. Da Ali a Lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con carta fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
1: Ali migliora la vita.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Sophie the Giants con Pink Champagne alle 7:26. Prendiamoci questa mattinata tranquilla, ragazzi. È vigilia di Ferragosto, quindi notizie, due chiacchierette, molto rilassati, molto chill nella nostra mattinata in Buongiorno Vicenza. Voi potete comunque raccontarci dove siete. No, perché oggi è una giornata appunto particolare. Molti magari sono già partiti e ci ascoltano con l'app, da qualche telefonino, chissà. Quindi siete fuori, non siete a Vicenza, non siete in zona. Fateci sapere se siete partiti per le vacanze. Dai, 371 1200 116. Intanto noi vi mandiamo la prossima canzone, c'è Francesco Gabbani, e poi un'occhiata come ogni mattina all'oroscopo.
1: E se te lo chiedono,
2: Radio Vicenza,
1: Radio Vicenza,
2: Radio Vicenza,
1: Radio Vicenza,
3: e Radio Ascolti,
2: Radio Vicenza. Vicenza.

Siamo al 14 di agosto, anche oggi come sempre l'appuntamento è con il nostro oroscopo, vediamo segno per segno che cosa ci accadrà di bello oggi. Ariete, riflettete su una preoccupazione di carattere personale. Toro, potrete sperimentare il fatto che la fortuna si sia ricordata di voi. Gemelli, accettate un invito sia pure con qualche perplessità, mentre possiamo dire al Cancro che difficilmente si riusciranno a rimettere le cose proprio come speravate. Leone, trascorrerete una giornata serena con le persone care, mentre Vergine, oggi Mercurio entrerà nel vostro segno, quindi ci sono vivaci incontri a livello sociale. Diciamo agli amici della Bilancia di studiare per oggi un programma calmo e variato. Scorpione, avrete un notevole sostegno da parte degli astri, quindi buono a sapersi per qualsiasi vostra attività. Sagittario, chiarite immediatamente un piccolo malinteso. Capricorno, tensione in campo sentimentale, quindi molta prudenza e molta cautela. Acquario, un contrattempo vi impedirà di passare la giornata come volete, mentre Pesci, scegliete con cura le persone da frequentare. Per oggi, per il 14 di agosto, è tutto con l'oroscopo. Si torna domani come sempre. Buona giornata.

0: Swift con Anti Hero alle 7:36 su Radio Vicenza, buon quasi Ferragosto. Ferragosto con controlli rafforzati nel Vicentino, dove è stato predisposto un piano speciale per garantire maggiore sicurezza durante il ponte estivo. La questura aumenterà i servizi soprattutto nelle zone dove si concentrano i luoghi di aggregazione e la movida, ma anche sulle strade più trafficate. Attenzione particolare alle abitazioni lasciate vuote per le vacanze, con l'obiettivo di prevenire furti e intrusioni. Saranno potenziati anche i controlli alla viabilità e alla guida, soprattutto nelle ore e nelle zone più frequentate. Il questore Francesco Sedilli parla di un dispositivo abbastanza complesso, pensato per accompagnare il Ferragosto con maggiore sicurezza.
1: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Veramente bello sto pianoforte di Bausa con le Magnetic, è uno dei pezzi più belli di quest'estate 2026. Adesso una cosa che attendiamo tutti, siamo anche un po' curiosi, il meteo.
1: Radio Vicenza, meteo.
2: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza, dalla redazione un saluto e bentrovati al nostro appuntamento con il meteo della provincia. Partiamo da oggi, venerdì 14 agosto, giornata nel complesso tranquilla e soleggiata sulla pianura vicentina, con qualche cumulo pomeridiano in montagna. Precipitazioni assenti o quasi, mentre sulle Dolomiti non si può escludere qualche breve piovasco nel pomeriggio. A Vicenza la temperatura minima si porterà attorno ai 21 gradi, quindi una notte un po' meno calda rispetto ai giorni scorsi, ma attenzione alle massime, nel pomeriggio ci attendiamo ancora circa 35-36 gradi, insomma il caldone è tutt'altro che finito. Domani Ferragosto ancora tanto sole e caldo, con qualche sviluppo nuvoloso sulle montagne e possibilità di rovescio temporali proprio sui rilievi. In pianura invece tempo prevalentemente asciutto. Domenica sarà la giornata di svolta, ancora caldo intenso, probabilmente con massime sui 36-37 gradi, ma aumenteranno progressivamente nubi e possibilità di rovesci temporali, soprattutto sulle zone interne e montane, fino ad arrivare al vero cambio di scenario tra domenica sera e lunedì. E questa è la notizia che aspettavamo: da lunedì arriva aria più fresca con maggiore variabilità, precipitazioni e un calo delle temperature. Per ora è tutto, buon proseguimento di giornata da tutta la redazione di Radio Vicenza.
1: Meteo, in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Viabilità.
4: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati, circolazione al momento scorrevole lungo la rete viaria del territorio veneto. Sulla 13 Bologna-Padova prestare attenzione a un veicolo in panne tra Rovigo Sud e Occhiobello in direzione Bologna. Senso unico alternato per lavori sulla statale 16 Reatica all'altezza del ponte sul Canal Bianco tra Rovigo e Polesella. Possibile la formazione di code nelle ore più trafficate. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: prosegue la nostra mattinata di Buongiorno Vicenza, sono le 7:48 in questo momento, andiamo diritti verso le 8, verso il prossimo caffè, perché tanto ci vuole la mattina a quest'ora. E sentite qua, 100 kg di rifiuti speciali sono stati abbandonati nei boschi di Valli del Pasubio lungo la strada dell'Oxomo. Si tratta di guaine scaricate illegalmente in una zona immersa nel verde. I carabinieri forestali hanno avviato quindi gli accertamenti per risalire ai responsabili e alla fine è arrivato un dettaglio curioso a tradirlo, perché quando si fanno queste cose, che non vanno fatte assolutamente, cioè occorre un po' di intelligenza. Quando non ce l'hai ti manca un elemento fondamentale, no? Di sicuro. Una rivista trovata tra i rifiuti. Gli investigatori sono così riusciti a individuare la persona che avrebbe effettuato l'abbandono. Ora dovrà rispondere delle conseguenze previste per lo smaltimento illecito dei rifiuti speciali. Una storia che dimostra che anche nel bosco lasciare tracce può essere molto più facile di quanto si pensi. Cioè, se butti via delle cose, non lasciare dentro almeno insomma fogli, foglietti o cos'altro che dicano chi sei, no? Anche se, ripeto, queste cose non vanno assolutamente fatte. Comunque è perfetto, hai già avuto fare il furbo e non sei stato neanche troppo furbo.
1: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
2: Pubblicità.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Bella bossa nostra di Gaia nella nostra mattinata di venerdì 14 agosto, vigilia di Ferragosto. Adesso chiudiamo l'ora, la prima di Buongiorno Vicenza, con il nostro disco Remember, tutto italiano. Riascoltiamo un successo grande di Vasco Rossi, una delle canzoni più belle, Colpa d'Alfredo, e poi la pagina informativa delle 8.
1: Radio Vicenza Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:03.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Qual è la coppia perfetta?
5: Beh, io e te.
4: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
5: Una coppia sveglia per il mattino.
4: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: A lì migliora la vita.
7: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
8: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
9: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'arresto di Walter Lavitola per l'attentato a Sigfrido Ranucci, respinta la richiesta di domiciliari, non si placano intanto le polemiche politiche. Laura Supino.
10: Resta in carcere Walter Lavitola, il faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Il GIP ha respinto infatti la richiesta di arresti domiciliari avanzata dai legali dell'arrestato in virtù di un atteggiamento ritenuto collaborativo. Durante l'interrogatorio di garanzia a Rebibbia, Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato, spiegando come il suo obiettivo fosse innalzare la protezione intorno all'amico. Lavitola avrebbe aggiunto inoltre di non aver pensato ad una bomba, ma piuttosto a qualche colpo di pistola da esplodere contro il muro di cinta della villetta di Pomezia. Le sue dichiarazioni non convincono però i magistrati romani titolari dell'inchiesta, che le considerano fumose e prive di riscontro e sono più orientati a seguire la pista di un gesto volto ad aumentare la popolarità di Ranucci in vista di un presunto ingresso in politica. Il conduttore di Report potrebbe essere ascoltato non prima di settembre. Per ora i PM lo ritengono all'oscuro degli intenti dell'ex amico. Le polemiche politiche restano intanto accese. Ranucci chiede scusa a coloro che ha infangato, dice il sottosegretario Fazzolari di Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Elly Schlein.
9: Il braccio di ferro tra Berlino e Roma sui migranti. L'Italia non accetterà il rientro di quanti transitati per l'Italia sono arrivati in Germania, scrive il Viminale al governo tedesco, che invece insiste per il respingimento di alcune persone nel nostro paese in quanto primo luogo di approdo. E resta alta anche la tensione con la Spagna. Chiamato a riferire al comitato parlamentare Schengen, ieri il ministro dell'interno Piantedosi ha ribadito la linea del governo.
11: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
9: Intanto la Spagna le prese con una nuova allerta a Ceuta, dove si cerca di evitare un altro ingresso di massa. Dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social, le autorità marocchine annunciano misure speciali per contrastare qualsiasi afflusso nell'enclave, rafforzate le misure di sicurezza anche a Melilla, l'altra città spagnola in territorio marocchino. Continua l'eruzione dell'Etna e continuano i disagi all'aeroporto di Catania. Prolungato lo stop ai voli almeno fino alle 2 di stanotte. È l'emergenza più severa degli ultimi

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Il traffico si mantiene regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla tangenziale di Mestre sono in corso lavori tra la barriera di Venezia Mestre e Marghera in direzione Trieste. Vi ricordiamo che sulla A28 Porto Gruaro Conegliano le aree di servizio Gruaro Est e Gruaro Ovest non erogano carburanti. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
2: More summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: Tell Me One, I Need a Sign, che chiaramente riprende il campione della fantastica Show Me Love. Vi ricordate Robin S? Un pezzo bellissimo. Vabbè, abbiamo aperto con questa bella novità la nostra seconda ora di Buongiorno Vicenza. Sono Marco Picchio, sono le 8:11. Eccoci qua insieme fino alle 9 con musica, notizie ovviamente, e volendo anche i vostri messaggini WhatsApp al 371-1200-116.
1: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Sheila Spyro, bellissima, Die on This Hill, che pezzo, che fantastico, che voce, veramente formidabile. Allora, partiamo da questa terribile notizia, tragedia a Fala Vicentino, dove una coppia è stata trovata senza vita nella propria abitazione in via Stadio. Le vittime sono Lanfranco Simonato, 71 anni, e la moglie Gianna Cunico, 66. Secondo i primi accertamenti, i due sarebbero morti da almeno una decina di giorni e i corpi sono stati trovati in avanzato stato di decomposizione. La scoperta è avvenuta nella villetta dove vivevano, facendo scattare l'intervento dei carabinieri. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dei due decessi e ricostruire come sia accaduto, cosa sia realmente accaduto nell'abitazione. Gli investigatori stanno verificando ogni elemento utile per far luce sulla terribile vicenda.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Radio Ascolti.

0: fanno pesante, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusca e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7.30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole. Colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto, a Cornedo.
4: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Uè, vai giù, senta a me. Gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: 4504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: bravissima, good luck baby, Chaperon qua su Radio Vicenza. Buongiorno, allora come va? Come sta procedendo? Siete già in spiaggia? Bravi. Allora, visto che magari siete a riposo, siete in ferie quantomeno, nell'arco della giornata avrete sicuramente più tempo per fare, non so, un po' di parole crociate, qualche sudoku e dare un'occhiata al telefonino. Quindi cercateci, cercate i nostri canali social, quindi di Radio Vicenza, su Instagram e su Facebook. E mi raccomando, visto che c'è un po' di tranquillità adesso, no? Quindi approfittatene, cioè abbiamo sempre le giornate piene, convulse. Allora, cercate Radio Vicenza su Instagram e Facebook e mettete il vostro like, iniziate a seguirci e riceverete chiaramente i nostri contenuti importanti, quindi le nostre breaking news, tanta informazione che altrimenti non vi arriva chiaramente sul telefono. Vi aspettiamo.
1: Radio Vicenza. La radio che parla di te.

resti allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

C'era Night con Forte sulla Radio Vicenza. Buongiorno alle 8.38 e adesso un'altra notizia. Cambia volto l'area dell'ex istituto Baronio di Vicenza in Viale Trento, che dopo le occupazioni degli ultimi anni si prepara alla demolizione. La proprietà ha infatti avviato l'iter per abbattere gli edifici dell'ex struttura. Ma la vera novità riguarda il futuro dell'area. Tra le ipotesi c'è la realizzazione di un nuovo polo sanitario. Il progetto dovrà ora seguire l'iter amministrativo e passare anche dal Consiglio Comunale, e quindi si apre una nuova fase per una zona da tempo al centro dell'attenzione, con l'obiettivo di trasformare uno spazio oggi inutilizzato in un'area con una nuova funzione per la città.

0: Che bella Levante con sei tu nella nostra mattinata alle 8.46, questa è Buongiorno Vicenza, puntata della vigilia di Ferragosto, quindi anche un po' tranquilla. Purtroppo le brutte notizie quelle non mancano mai, lo sappiamo, anche perché noi siamo un programma, lo metto fra virgolette, di informazione, ma molto spesso ci orientiamo verso gli eventi o queste cose qua, ma o comunque anche sui fatti di cronaca più importanti quando ci sono, come vedete, purtroppo le brutte notizie, ripeto, non mancano mai. Comunque ragazzi, domani è Ferragosto, non so qual è il vostro programma per questo weekend, se siete ancora in zona, se siete partiti, domani andrete a fare la classica grigliata di Ferragosto. Se volete mandare un messaggino, 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp. Noi siamo qua.
1: Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Beh, teniamone conto per le nostre belle serate di festa di Ferragosto, Fly Project con musica alle 8:57. Siamo proprio arrivati in chiusura del nostro spazio di oggi, venerdì 14 agosto, quindi vigilia di Ferragosto, una mattinata molto tranquilla, tra qualche notizia, musica, due chiacchiere, due caffè, perché quelli ci escono sempre. Marco Picchio vi ringrazia per esserci stati, la nostra programmazione va avanti chiaramente nella mattinata come sempre, dalle 10 tutti in centro con la Vale, chiaramente. E io torno con voi lunedì, quindi vi auguro già da adesso un buon weekend di Ferragosto. Qui se guardo la mia agenda, diciamo così fra virgolette, ho già in programma una magnata stasera enorme, domani tutta una giornata pure, insomma ci sarà bisogno di dare un'occhiata poi lunedì mattina alla bilancia e di mettersi un attimo in come posso dire, no? Rilassarsi un po' per qualche giorno. Detto questo, divertiamoci, buon Ferragosto, l'appuntamento è per lunedì mattina. Ripartiamo come sempre dalle 7. Un bacio da Marco Picchio, ciao. Ah, dimenticavo, disco Remember affidato a Billy Idol, riascoltiamo Eyes Without a Face. Ciao.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:02.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Guarda che bella coppia!
6: Quei due lì davanti?
5: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pot Magnum Algi da gusti assortiti a 2,89€.
6: La coppia dell'estate è perfetta!
5: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
7: Alì migliora la vita.
8: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
9: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Tanti dubbi di magistrati e GIP sulle dichiarazioni rese da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia a Rebibbia. Il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, spiegando di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. Non volevo però una bomba, piuttosto qualche colpo di pistola contro il muro. La GIP Morica respinge la richiesta di arresti domiciliari. E resta infuocata la polemica politica sul caso. Ranucci chieda scusa a coloro che ha infangato, report è ormai screditato, ha detto il sottosegretario Fazzolari, Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Elly Schlein. La segretaria del PD, intervenendo ad un incontro con i socialisti europei, aveva commentato l'attentato aggiungendo: quando la destra è al governo la libertà di stampa è in pericolo. Secretata intanto la relazione che il comitato etico di Viale Mazzini ha inviato ieri alla D Giampaolo Rossi sul metodo report. La direzione di Viale Mazzini punterebbe a un passo indietro del giornalista. L'aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 2 di stanotte per l'attività eruttiva dell'Etna, che non accenna a diminuire. Stamattina si è aperta una nuova bocca di fuoco sul vulcano. L'emergenza dura da giorni, cancellati centinaia di voli con danni al turismo stimati in almeno 24 milioni di euro. Genova ricorda il crollo del ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini e delle autorità nazionali e locali guidate dalla sindaca Salis. Si tratta della prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di autostrade, SPEA e MIT per un totale di 177 anni di carcere. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati. Il traffico si mantiene regolare sui principali percorsi del nord-est. Sulla 4 Venezia-Trieste è segnalato un veicolo fermo tra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste. Vi anticipiamo che per favorire gli spostamenti del weekend di Ferragosto, a partire dalle 16 e fino alle 22 di oggi, sarà vietato il transito dei mezzi pesanti su tutta la rete autostradale. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
2: More summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: Siamo al 14 di agosto, anche oggi come sempre l'appuntamento è con il nostro oroscopo, vediamo segno per segno che cosa ci accadrà di bello oggi. Ariete, riflettete su una preoccupazione di carattere personale. Toro, potrete sperimentare il fatto che la fortuna si sia ricordata di voi. Gemelli, accettate un invito sia pure con qualche perplessità, mentre possiamo dire al Cancro che difficilmente si riusciranno a rimettere le cose proprio come speravate. Leone, trascorrerete una giornata serena con le persone care, mentre Vergine, oggi Mercurio entrerà nel vostro segno, quindi ci sono vivaci incontri a livello sociale. Diciamo agli amici della Bilancia di studiare per oggi un programma calmo e variato. Scorpione, avrete un notevole sostegno da parte degli astri, quindi buono a sapersi per qualsiasi vostra attività. Sagittario, chiarite immediatamente un piccolo malinteso. Capricorno, tensione in campo sentimentale, quindi molta prudenza e molta cautela. Acquario, un contrattempo vi impedirà di passare la giornata come volete, mentre Pesci, scegliete con cura le persone da frequentare. Per oggi, per il 14 di agosto, è tutto con l'oroscopo. Si torna domani, come sempre, buona giornata.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
8: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Pubblicità.
1: Da lì a Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte Erborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. A lì migliora la vita.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza, dalla redazione un saluto e bentrovati al nostro appuntamento con il meteo della provincia. Partiamo da oggi, venerdì 14 agosto, giornata nel complesso tranquilla e soleggiata sulla pianura vicentina, con qualche cumulo pomeridiano in montagna. Precipitazioni assenti o quasi, mentre sulle Dolomiti non si può escludere qualche breve piovasco nel pomeriggio. A Vicenza la temperatura minima si porterà attorno ai 21 gradi, quindi una notte un po' meno calda rispetto ai giorni scorsi, ma attenzione alle massime, nel pomeriggio ci attendiamo ancora circa 35-36 gradi, insomma il caldone è tutt'altro che finito. Domani Ferragosto, ancora tanto sole e caldo, con qualche sviluppo nuvoloso sulle montagne e possibilità di rovescio temporali proprio sui rilievi. In pianura invece tempo prevalentemente asciutto. Domenica sarà la giornata di svolta, ancora caldo intenso, probabilmente con massime sui 36-37 gradi, ma aumenteranno progressivamente nubi e possibilità di rovesci e temporali, soprattutto sulle zone interne e montane, fino ad arrivare al vero cambio di scenario tra domenica sera e lunedì. E questa è la notizia che aspettavamo: da lunedì arriva aria più fresca con maggiore variabilità, precipitazioni e un calo delle temperature. Per ora è tutto, buon proseguimento di giornata da tutta la redazione di Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati, circolazione al momento scorrevole lungo la rete viaria del territorio veneto. Oggi in vigore il fermo dei mezzi pesanti dalle ore 16 alle ore 22, salvo i casi autorizzati dalla legge. Stop anche domani e domenica 16 agosto dalle ore 7 alle ore 22. Senso unico alternato per lavori sulla statale 16 Reatica all'altezza del ponte sul Canal Bianco tra Rovigo e Polesella. Possibile la formazione di code nelle ore più trafficate. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Ascolti.
0: Radio Vicenza.
3: Mio papà è cresciuto a Sampi, con due figli maschi. Il primo a 19, poi ho avuto me a 40 anni. Sono arrivato tardi e tu mi fai sentire il primo. Tu che un padre non l'hai avuto e la famiglia.

Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Remember. Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
4: Anna e Marco!
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liper! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29€.
4: Una coppia tradizionale perfetta!
3: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Genova ricorda il crollo del Ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini e delle autorità nazionali e locali, guidate dalla sindaca Silvia Salis. È la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di Autostrade, Spea e MIT, tra loro l'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni. Torna alta la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da caccia alleati. Il sospetto è che si tratti di un drone russo. È l'ennesimo velivolo avvistato o abbattuto lungo i confini tra i paesi baltici e la Federazione Russa. Restano appostati nel villaggio di Kusra, in Cisgiordania, gli estremisti israeliani che da giorni assediano le case dei palestinesi per costringere le famiglie ad andarsene. Atti di terrorismo, la dura, inedita condanna dell'ambasciatore USA in Israele, Huckabee. Scontri sono esplosi tra i coloni e l'esercito israeliano intervenuto per porre fine all'assedio. Le autorità di Tel Aviv avrebbero rinunciato a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi. Scattato lo stato di fermo per il ragazzo di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato nella pineta alla periferia di Trani la sera del 12 agosto. L'aggressione durante una grigliata all'aperto per ammirare l'eclissi di sole. Ancora incerta la ricostruzione dei fatti, forse da ascrivere ad una rissa tra gruppi di giovani. Agli europei di nuoto a Parigi e atletica leggera a Birmingham, l'Italia è al secondo posto nel medagliere, sempre dietro alla Gran Bretagna. Il decimo oro azzurro in basket al collo di Sara Curtis, trionfatrice nei 50 d'orso col nuovo record del mondo. Sono 3 gli ori nell'atletica, ultimo in ordine di tempo quello di Daria Derkac nel salto triplo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Il traffico si mantiene regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla A23 Palmanova Udine Tarvisio, segnalato un veicolo fermo in uscita a Udine Sud provenendo da Palmanova. Prudenza. E sulla A4 Brescia-Padova sono presenti diversi cantieri fissi tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia e tra Verona Sud e Bivio A22 verso Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.
10: Encore un dimanche, je dis sa chère. Encore un dimanche.

0: Sì, che bella musica su Radio Vicenza, siete estateci, mi raccomando, per questa estate 2026 e non solo, ovviamente, dove vi stiamo facendo compagnia con le notizie, con le curiosità, quelle da sotto ombrellone, quindi anche oggi ritroveremo un bel po' di cose, ma intanto vi aspetto al 371 1200 116 per dir la vostra.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

prontissima anche oggi in questa estate 2026, in questo venerdì, a parlarvi di cinema cult, ragazzi, perché ripercorriamo un po' la storia della cinematografia, ripercorriamo un po' i film che hanno festeggiato il loro compleanno e che stanno festeggiando il loro compleanno proprio in questa estate 2026. Da Arma Letale 2 e Il fascino indimenticabile di Patsy Kensit, era l'estate del 1989, a Full Metal Jacket, era l'estate del

0: Mi piace, lo sapete, fra un dischettino e l'altro parlarvi di cinema, darvi curiosità in merito a film che hanno fatto la storia, a film cult, a festeggiarne i loro compleanni, come ad esempio quello di Full Metal Jacket. La bellezza di 39 anni fa usciva questo capolavoro di Stanley Kubrick. Era il 10 luglio del 1987 ed arrivava al cinema uno dei film di guerra più potenti e discussi di sempre. Diretto da Stanley Kubrick, il film raccontava la trasformazione dei giovani soldati durante l'addestramento dei Marines, ed è proprio per questo che alcune scene furono girate prima di quelle dell'addestramento, per permettere a uno dei protagonisti, Vincent D'Onofrio, di ingrassare oltre 30 kg per il ruolo di Palla di Lardo. Inoltre, il film fu interamente girato in Inghilterra usando una centrale a carbone dismessa per ricreare le rovine invece della città di Hue.
1: Tutti in centro!

parlando di grandi film, stiamo parlando di film che hanno fatto la storia e da rivedere anche per me, perché Full Metal Jacket io lo rivedrei molto volentieri. E Arma Letale 2 vi dice niente? Il fascino indimenticabile di Patsy Kensit, mamma mia quanto brava era come cantante e anche come attrice. Era il 7 luglio del 1989 ed arrivava nei cinema americani

0: personaggio rimasto nel cuore dei fan. Era Rika, interpretata appunto da Patsy Kensith. Attrice e cantante britannica, Patsy Kensith era già conosciuta negli anni Ottanta come volto del gruppo degli Eight Wonder, e poi io la ricordo in duetto La luce delle stelle con Eros Ramazzotti. Con il ruolo di Arma Letale 2 conquistò anche Hollywood, diventando una delle icone di bellezza di quel periodo.
1: Tutti in centro!

0: Pubblicità.
1: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questi due sono inseparabili.
4: Ma chi? Dove?
3: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litri limone o pesca a 1,59 euro.
4: Una coppia sfiziosa.
3: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste, rallentamenti per un mezzo pesante in panne tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. E per traffico intenso, code alla barriera di Trieste-Lisert, sempre verso Venezia. Traffico regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Vi segnaliamo che sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano le aree di servizio Gruaro-Est e Gruaro-Ovest non erogano carburanti. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Four summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.
9: Yeah.

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Benvenuti miei cari nella nostra mattinata, ma come abbiamo aperto anche bene la nostra seconda ora. Saluto e ringrazio la redazione di Radio Vicenza, che ritroveremo poi più tardi con nuovi aggiornamenti, ed eccoci qua miei cari con ancora tanta musica nel nostro Tutti in Centro.
3: Tutti in Centro.

0: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
1: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo venerdì 14 agosto. Resta ancora un giallo, quello di Fara Vicentino, dove ieri pomeriggio sono stati trovati senza vita due coniugi nella loro abitazione di via Stadio. Si tratta della 71enne Lanfranco Simonato e della moglie Gianna Cunico di 66 anni. A dare l'allarme è stata la sorella della donna, che non riusciva a contattarla da giorni. I corpi erano in avanzato stato di decomposizione e, secondo i primi accertamenti, la morte risalirebbe ad almeno 10 giorni fa. Disposta l'autopsia, sulle cause del decesso sono in corso gli accertamenti. Una coppia schiva e riservata, quella di Fara, che viveva quasi completamente chiusa al proprio mondo. Pochi, pochissimi rapporti con i vicini e con le persone della zona. Anche la figlia Federica, 44 anni, che aveva vissuto con loro fino a circa 3 mesi fa, conduceva una vita altrettanto appartata. Ora gli accertamenti dovranno chiarire cosa sia accaduto in quella casa e soprattutto perché nessuno si sia accorto per giorni della loro morte. Blitz della polizia locale sulla spiaggia di Eraclea Mare contro gli ombrelloni posizionati sulla battigia. Una decina le multe, tutte da 200 euro a turisti italiani arrivati in giornata. I controlli arrivano dopo settimane di richiami rimasti inascoltati. La battigia deve restare libera per garantire il passaggio dei soccorsi. La battigia deve restare libera per garantire il passaggio dei soccorsi. Nei giorni scorsi i bagnini hanno dovuto fare lo slalom fra gli ombrelloni per soccorrere un turista. Durante i controlli sequestrata anche merce a venditori abusivi. Allarme sul Cesen a Valdobbiadene. Alcuni cittadini hanno segnalato filo spinato posizionato ad altezza d'uomo lungo un sentiero con gravi rischi per ciclisti e podisti. Il cavo è stato rimosso. Il sindaco Luciano Fregonese parla di un gesto sconsiderato, potenzialmente drammatico e di rilevanza penale, e invita a segnalare subito eventuali pericoli. Termina qui anche questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: stiamo parlando di film cult, devo dire che me li ricordo tutti, quindi sono vecchia, mamma mia, se penso che sono passati ad esempio 37 anni per l'arrivo al cinema di Harry, ti presento Sally. Il 12 luglio del 1989, infatti, usciva nelle sale una delle commedie romantiche più amate di sempre, capace di conquistare intere generazioni con dialoghi brillanti, momenti indimenticabili e poi, insomma, questa chimica straordinaria tra i due protagonisti, proprio perché il film esplora la celebre teoria secondo cui uomini e donne non possono essere solo amici perché il sesso si intromette sempre. E devo dire che la scena di sesso è diventata effettivamente famosissima, risultando sicuramente la scena cult dell'intero film. Inoltre, nei brevi intermezzi nel film in cui coppie anziane raccontavano come si erano conosciute, erano delle storie vere. Infatti il regista ha intervistato coppie reali e ha poi assunto attori per raccontare le loro testimonianze davanti alle telecamere.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla Piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole, colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.
5: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Uè, vuoi chiudere? Senta a me. Gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
9: Oh. ovunque. Connettiamo forte.
10: Abilità.
11: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
12: Ben trovati, circolazione al momento scorrevole lungo la rete viaria del territorio veneto. Oggi in vigore il fermo dei mezzi pesanti dalle ore 16 alle ore 22 salvo i casi autorizzati dalla legge. Stop anche domani e domenica 16 agosto dalle ore 7 alle ore 22. Senso unico alternato per lavori sulla statale 16 Reatica all'altezza del ponte sul Canal Bianco tra Rovigo e Polesella. Possibile la formazione di code nelle ore più trafficate. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
11: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Sto leggendo i vostri messaggi e devo dire che anche voi vi ricordate tutti i film citati fino adesso. E Point Break vi dice qualcosa? Sono passati 35 anni, ma di questo film ne parliamo fra poco.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Ho suonato, senti che sound, mamma mia quanti bei successi anche oggi, via uno dietro l'altro e poi le curiosità dei compleanni in questo 2026. Ai film che hanno fatto sicuramente la storia, è il caso anche di Point Break, altro cult senza tempo che compie 35 anni, entrava nelle nostre sale nel 1991 e che ha proprio ridefinito questo genere appunto di film, il cinema d'azione di quegli anni lì, con Keanu Reeves nei panni dell'agente FBI e Patrick Swayze in quelli del carismatico Bogie, il film ha saputo unire adrenalina, surf, paracadutismo e un intenso confronto tra dovere e libertà, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di spettatori. Pensate che Keanu Reeves, prima di essere scelto proprio per il ruolo del protagonista, non aveva mai preso in mano una tavola da surf e ha dovuto imparare da zero per le riprese. Inoltre, per la parte del protagonista furono considerati anche Johnny Depp e Charlie Sheen, ma il regista poi volle fortemente Keanu Reeves.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza, dalla redazione un saluto e bentrovati al nostro appuntamento con il meteo della provincia. Partiamo da oggi, venerdì 14 agosto, giornata nel complesso tranquilla e soleggiata sulla pianura vicentina, con qualche cumulo pomeridiano in montagna. Precipitazioni assenti o quasi, mentre sulle Dolomiti non si può escludere qualche breve piovasco nel pomeriggio. A Vicenza la temperatura minima si porterà attorno ai 21 gradi, quindi una notte un po' meno calda rispetto ai giorni scorsi, ma attenzione alle massime, nel pomeriggio ci attendiamo ancora circa 35-36 gradi, insomma il caldone è tutt'altro che finito. Domani Ferragosto, ancora tanto sole e caldo, con qualche sviluppo nuvoloso sulle montagne e possibilità di rovescio temporali proprio sui rilievi. In pianura invece tempo prevalentemente asciutto. Domenica sarà la giornata di svolta, ancora caldo intenso, probabilmente con massime sui 36-37 gradi, ma aumenteranno progressivamente nubi e possibilità di rovescio temporali, soprattutto sulle zone interne e montane, fino ad arrivare al vero cambio di scenario tra domenica sera e lunedì. E questa è la notizia che aspettavamo: da lunedì arriva aria più fresca con maggiore variabilità, precipitazioni e un calo delle temperature. Per ora è tutto, buon proseguimento di giornata da tutta la redazione di Radio Vicenza.
2: Meteo, in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: bella estate quella che passate con noi di sottofondo, al lavoro, in vacanza. Ce lo direte al nostro WhatsApp al 371 1200 116. Per intanto, miei cari, godetevi i nostri prossimi successi, quelli che ci porteranno a mezzogiorno.
1: Tutti in centro.

0: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
1: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Qual è la coppia perfetta?
4: Beh, io e te.
3: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
4: Una coppia sveglia per il mattino.
3: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: A lì migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Nuovamente insieme per le ultime notizie di oggi, venerdì 14 agosto, da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. È ancora un giallo la morte dei due coniugi trovati senza vita nella loro casa di via Stadio a Fara Vicentino. Sono il 71enne Lanfranco Simonato e la 66enne Gianna Cunico. I corpi in avanzato stato di decomposizione erano lì da almeno 10 giorni. A lanciare l'allarme la sorella della donna, disposta all'autopsia per chiarire le cause della morte e perché nessuno si sia accorto prima della tragedia. La coppia però viveva in modo molto riservato. Ferragosto sicuro nel Vicentino con controlli rafforzati delle forze dell'ordine in vista del ponte festivo. Attenzione alle abitazioni vuote, ai luoghi della movida e alle principali strade. Pattugliamenti intensificati per prevenire furti, borseggi e comportamenti pericolosi alla guida. Il dispositivo coordinato dalla questura coinvolge più reparti. Fiumi allo stremo a Vicenza, dove la siccità fa riaffiorare dal Bacchiglione e dal Retrone rifiuti, ramaglie e sedimenti. Il livello del Bacchiglione a Ponte degli Angeli è sceso a circa 58 centimetri. Il Genio Civile avverte: gli interventi di prevenzione vanno programmati adesso perché con l'acqua così bassa è difficile intervenire. È stato domato l'incendio divampato mercoledì sul Monte Formiga a Crespadoro, al confine tra Vicentino e Veronese. Le fiamme hanno richiesto l'intervento delle squadre a terra, di un elicottero e anche di un Canadair. Ora resta l'ombra di un atto doloso. L'origine del rogo è infatti al centro degli accertamenti. Circa 100 kg di rifiuti speciali, soprattutto guaine, sono stati abbandonati nel bosco a Valli del Pasubio, lungo la strada dell'Oxomo. I forestali hanno individuato il responsabile, tradito anche da una rivista rinvenuta tra i materiali. Il caso riaccende l'attenzione sull'abbandono illecito di rifiuti in un'area di grande pregio naturalistico del Pasubio. Era l'ultima notizia, noi torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla A28 Portogruaro-Conegliano, dove viene segnalato un veicolo in panne all'uscita di Sacile Est provenendo da Conegliano. E tra Pordenone Centro Commerciale e Cimpello in direzione Portogruaro, segnalati ostacoli sulla strada. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

0: l'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Una bella mattinata, tanti bei successi e tanta musica. Questo è il nostro Tutti in Centro. E allora benvenuti nella nostra ultima oretta.
2: Tutti in Centro.

0: com'è bello in questo nostro venerdì parlare di cinema, parlare di film cult che hanno fatto la storia. Se per caso voi nuove generazioni questi film non li avete visti, beh, recuperateli perché sono fenomenali, giusto? Mi rivolgo ovviamente a chi è dall'altra parte che sta annuendo. Ma non solo film, ma anche cartoni animati. Di questo però ve ne parlo fra pochissimo.
1: Tutti in centro!

0: Pubblicità. Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7.30 dalla Piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole. Colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto, a Cornedo.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Uè, vuoi tu, senta a me. Gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo.
7: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66, a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social YNABvicenza.it. YNAB. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
8: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa e in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta è la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
11: Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
13: Siamo di già nella nostra parte finale, ma vedi un po' come sta volando il tempo. A parlare di film cult, quelli che ci sono rimasti nella memoria, quelli che ne hanno visti magari proprio al cinema, poi ovviamente in televisione o all'epoca con le videocassette. È il caso di Alessandro, che ci ha mandato questo bel vocale per dirci che lui a casa ha ancora la videocassetta di Full Metal Jacket. Ma attenzione, non solo film, ma anche cartoni animati. Celebriamo Red e Toby, Nemici Amici. Lo ricordate? Era il 24esimo classico Disney, era il 1981 e fu il film d'azione più costoso mai realizzato dell'epoca, con un budget di 12 milioni di dollari. Era tratto dall'omonimo romanzo di Daniel Mannix, famoso per essere l'ultimo film della Disney a utilizzare esclusivamente l'animazione tradizionale prima poi dell'introduzione del computer grafica. Nel romanzo il finale era molto più cupo e spietato, infatti il cane Toby muore di stanchezza durante la caccia, mentre Red muore stremato. Gli animatori della Disney decisero fortunatamente di optare per un epilogo molto più addolcito e soprattutto più speranzoso.
14: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

cult, le pellicole, anche se datate, rimarranno sicuramente nella storia. E attenzione, perché dobbiamo festeggiare tanti anni per il film Ghost, Fantasma. Eh sì, ragazzi, era il 1990. Demi Moore decise di tagliarsi i capelli a mascolina subito prima dell'inizio delle riprese, senza consultare il regista. Inizialmente il regista rimase scioccato, ma in seguito ammise che quel taglio iconico si sposava perfettamente con il personaggio di Molly. L'attrice fu scelta per il ruolo appunto di protagonista anche grazie

0: abilità emotiva che il regista cercava disperatamente per il personaggio di Sam, all'inizio proposto anche a Bruce Willis. E attenzione, perché a moltissime attrici famose fecero il provino per la parte di Molly, fra cui Nicole Kidman, Michelle Pfeiffer, Madonna. Nicole Kidman arrivò vicina al ruolo, ma la produzione preferì la chimica immersa tra Demi Moore e Patrick Schwartz.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Finiamo così, abbiamo lasciato alle spalle anche gli ultimi successi per questo nostro venerdì. A questo punto, ragazzi, io vi auguro buon weekend, però lo sapete, è vero che domenica mattina c'è il nostro The Best, meno male che lo ricordate, e quindi io vi aspetto per riassumere tante curiosità. A domenica mattina, ciao!
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Guarda che bella coppia!
4: Quei due lì davanti?
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pote Magnum Algi da gusti assortiti a 2,89€.
4: La coppia dell'estate è perfetta!
3: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Nuovi aggiornamenti con Martino Montagna e le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi 14 agosto. Ferragosto sicuro nel Vicentino con controlli rafforzati delle forze dell'ordine in vista del ponte festivo. Attenzione alle abitazioni vuote, ai luoghi della movida e alle principali strade. Pattugliamenti intensificati per prevenire furti, borseggi e comportamenti pericolosi alla guida. Il dispositivo coordinato dalla questura coinvolge più reparti. Grave incidente stradale questa mattina a Cerea.

0: soccorso e trasportato in elicottero in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento a Verona. La vettura ha poi sfondato la vetrina di un negozio. Altre due persone sono rimaste lievemente ferite. Un anno fa, nella sera di Ferragosto, un tragico incidente stradale ad Arzignano spezzava le giovani vite di Mattia Cardascia e Giulio Pizzolato. Ad un anno dalla tragedia, le famiglie invitano tutti a ricordarli domani, 15 agosto, alle 21:42, accendendo una candela ovunque ci si trovi. Anche il comune di Arzignano si unisce all'iniziativa per mantenere viva la memoria dei due ragazzi. Il comune di Vicenza ha pubblicato 3 avvisi per formare elenchi integrativi destinati ad assunzioni a tempo determinato di educatori di asilo nido e insegnanti della scuola dell'infanzia. Gli elenchi serviranno per le sostituzioni durante l'anno scolastico 2026-2027. Domande aperte fino al 30 giugno o al 23 luglio 2027 a seconda del profilo. 50 anni dopo il terremoto del Friuli, Schio torna a Coia di Tarcento. Nel weekend una delegazione di 15 scledensi partecipa alle celebrazioni, ricordando i giovani volontari che nell'estate del 1976 aiutarono la comunità nella ricostruzione. Un legame nato dalla solidarietà e ancora vivo oggi. Alla comunità friulana è stata consegnata una lettera del sindaco Cristina Marigo. Ci fermiamo qui con questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. La A31 della Val d'Astico è al momento chiusa per un veicolo in fiamme tra Santa Margherita e Piacenza d'Adige in direzione Rovigo. Disagi anche in carreggiata opposta per il fumo. Sulla A4 Venezia-Trieste code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Traffico regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

0: Vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: Ci affacciamo nel weekend, eccoci qua amici in questo venerdì, ben ritrovati da Maurizio Rossi, parte la puntata dedicata al mondo della tecnologia, anche oggi con Radio Web, siamo stati già annunciati, possiamo partire, tutte le luci della nostra postazione si sono accese e potremo anche iniziare a dare qualche notizia interessante, state con noi.
0: Radio Vicenza.

In questa puntata, amici, parliamo subito di sicurezza e attenzione, perché sta circolando ancora un'altra truffa e una campagna di phishing che prende di mira lo SPID e di conseguenza decine di milioni di italiani che si affidano alle sue credenziali per l'accesso ai servizi pubblici. E a lanciare l'allarme è il Computer Emergency Response, appunto, di Agenzia per l'Italia Digitale. Beh, vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta e come evitare, insomma, di cadere in questa trappola. Obiettivo dei criminali è ancora una volta quello di rubarvi i dati. A questo giro fanno leva sul fatto che diversi provider hanno reso SPID a pagamento, incluso Poste Italiane, e ogni anno è necessario versare una quota. Tutto ha iniziato con un messaggio che chiede di aprire un link portando ad una pagina intitolata Pagamento del canone annuale, che riproduce loghi e grafiche ufficiali per trarre in inganno. Attenzione. Quindi occhio all'indirizzo. Uno di quelli che sono stati individuati per la truffa è speedgov.click/pay, che non appartiene ad alcun ente o provider. Nel momento, diciamo che siamo in onda, ecco, risulta che sia stato già messo offline, ma potrebbero essercene ancora altri in circolazione. Ciò che fa il sito è chiedere di inserire il codice fiscale per poi procedere al pagamento della somma richiesta. Beh, solitamente pochi euro, digitando quindi le informazioni della carta di credito. Ovviamente, una volta inviati, i dati finiscono nelle mani dei cybercriminali, che potranno farci ciò che vorranno. Beh, e questa è una dinamica che abbiamo già visto più volte, che puntualmente si ripropone. Motivo è presto detto: c'è purtroppo persone che ancora ci cascano. Basta infatti una disattenzione, una distrazione di un attimo per inciampare in una campagna di phishing come questa. I consigli sono sempre gli stessi: non aprite link contenuti in email, sms sospetti. In caso di dubbio sul rinnovo di SPID, fate sempre riferimento al sito ufficiale del proprio provider.

0: Si parla di telemarketing, signori miei, a finire questa volta nel mirino la team. Che cosa è successo? Veniamo al dunque. Il garante per la protezione dei dati personali avrebbe inflitto questa sanzione di circa 9,5 milioni di euro alla team per numerose violazioni della disciplina in materia di privacy e telemarketing. La società ha permesso a call center abusivi di effettuare delle chiamate promozionali senza un consenso esplicito ed avrebbe ostacolato l'esercizio dei diritti da parte degli interessati. Team dovrà però apportare anche diverse misure correttive. Il garante ha avviato questo procedimento a febbraio 2026 in seguito alle segnalazioni relative alle chiamate promozionali indesiderate effettuate per conto di Team. I call center abusivi che avrebbero utilizzato numerazioni non censite nel registro degli operatori della comunicazione o sfruttato anche la tecnica dello spoofing, quella del camuffamento del numero reale per proporre attività, diciamo così, e varie offerte di servizi. Le chiamate sono state effettuate anche verso delle utenze iscritte al registro pubblico di opposizioni, quindi i call center hanno, diciamo, inviato ai clienti degli sms con link ad una pagina web di un partner ufficiale della rete vendita Team contenente un modulo che deve essere compilato per formulare, diciamo così, un'autonoma richiesta di ricontatto. L'interessato è stato quindi ricontattato dai call center mediante una numerazione regolarmente iscritta alla ROC, questo al fine di generare il flusso telefonico apparentemente, diciamo così, lecito e un processo di controllizzazione formalmente regolare. Team ha risposto fornendo delle giustificazioni, tra cui l'adesione al codice di condotta per l'attività di telemarketing e teleselling. Il garante però sottolinea che questo non esonera il titolare del trattamento dall'obbligo di vigilare sull'operato dei propri partner, quindi di verificare l'effettiva applicazione delle misure di protezione dei dati lungo tutta l'intera filiera del telemarketing. Quindi l'autorità che cosa ha fatto? Ha accertato la sistematica inosservanza degli obblighi di materia di esercizio dei diritti degli interessati, tra cui omesso o tardivo riscontro delle istanze di accesso, la cancellazione e l'opposizione, oltre che l'adozione di procedure di disiscrizione eccessivamente complesse e in alcuni casi proprio non funzionanti. Beh, per tutte queste violazioni è stata inflitta questa sanzione veramente con tanti bei zeri e Team deve inoltre implementare delle misure correttive per la procedura di ricontatto.
1: Radio Vicenza.

E andiamo ancora avanti, la puntata di Radio Web, amici, continua, signori. Qua si parla di Meta e i suoi occhiali molto controversi, perché Meta sa bene quanto i suoi occhiali smart non siano ben visti oramai da chi ha a cuore la tutela della privacy e si appresta a potenziali abusi per quello che riguarda fotografie e registrazioni. Il gruppo di Zuckerberg si è accorto di queste proteste che stanno oramai mettendo i dispositivi della categoria diciamo sotto una cattiva luce, cercando anche di correre ripari con degli accorgimenti dedicati per evitare un danno reputazionale che ora rischierebbe di diventare irrecuperabile. La verità è che basta un adesivo da meno di $2 per aggirare e rendere totalmente inutile il sistema studiato per evitare questi abusi. Insomma, la redazione di Engadget avrebbe pubblicato un paio di video che vale la pena segnalare. Il primo, che è presente su YouTube, diciamo, mostra una sorta di clip che si posiziona esattamente davanti al LED in uno dei modelli commercializzati con il marchio Oakley, appunto per impedire si veda quando si illumina durante quindi l'acquisizione di una foto o di un video. Una confezione da 10 pezzi che costa $15. Il secondo accessorio è stato invece acquistato per $16 ed è un kit che ne contiene una dozzina e sostanzialmente è uno sticker composto da due parti, una trasparente con delle tacche e una nera da applicare sopra. La prima ha la funzione di permettere alla luce di raggiungere il sensore, mentre la seconda proprio oscura il LED rendendolo invisibile a chi è intorno. E vabbè, questa è veramente proprio è cattiva, ma io tutto questo, questa esigenza di andare in giro con degli occhiali che registrano non l'avrei, ecco, non so come fanno veramente a riscuotere tutto questo successo.

0: E andiamo ancora avanti, si parla di dispositivi, ce l'avremo mai questo nuovo smartphone targato forse Tesla, Elon Musk, chissà come lo chiamerà. Beh, l'idea, dice, di fare un telefonino mi fa venire voglia di morire. Aveva dichiarato questo durante un evento in Pennsylvania, poi ha aggiunto: ma se dobbiamo farne uno lo faremo. A febbraio aveva poi ribadito che SpaceX non stava sviluppando un suo smartphone. Poi, attenzione, alcuni giorni fa Wall Street Journal ha riportato che SpaceX ha mostrato agli investitori un prototipo simile ad un telefono più sottile di un iPhone con un chip della Qualcomm Snapdragon, sistema operativo di intelligenza artificiale proprietario alimentato da xAI. Musk ha definito il report falso, però attenzione, è un copione familiare, una smentita categorica che è seguita da un annuncio qualche settimana dopo. Insomma, dice la verità? È bugia? Con Elon Musk non si sa mai. Però che cosa ci dice Wall Street Journal? Secondo il giornale, SpaceX ha mostrato il prototipo ad alcuni investitori prima dell'IPO record di giugno. Il dispositivo era più sottile di un iPhone, girerebbe su un chip Qualcomm Snapdragon e su un sistema operativo proprietario che ha delle funzionalità di intelligenza artificiale alimentate proprio da xAI, l'azienda di intelligenza artificiale che SpaceX ha acquisito all'inizio dell'anno. E nei giorni scorsi Financial Times avrebbe riportato anche, attenzione, che gli investitori dell'azienda stanno considerando un lancio di un servizio mobile negli Stati Uniti che sia collegato alla rete satellitare Starlink, che attualmente è l'unico business profittevole di SpaceX. Beh, ci sono analisti che stanno un po' speculando che SpaceX potrebbe acquisire anche la T-Mobile. Un servizio mobile Starlink più un telefono con sistema operativo proprietario più l'integrazione magari di xAI sarebbe un ecosistema chiuso che non dipende né da Apple né da Google. Beh, tra le dichiarazioni in un anno che vanno da non lo facciamo, lo faremo, forse se dobbiamo, è completamente falso che lo stiamo facendo, Wall Street Journal dice che lo stanno facendo e come. Reuters aveva riportato lo stesso a febbraio, Financial Times parla anche di un servizio mobile. Quindi signori, c'è il prototipo che potrebbe anche non esistere, come sostiene Max, ma quando, beh, tre testate autorevoli arrivano in momenti diversi a conclusioni molto simili, beh, non basta una semplice smentita per liquidare la faccenda, no?
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: E siamo arrivati alla conclusione anche per questo venerdì con la nostra puntata dedicata al mondo della tecnologia, Radio Web. Ci fermiamo. È tutto con Maurizio Rossi. Io vi auguro di trascorrere una buona estate e anche un buon fine settimana. E per quanto ci riguarda, noi ci ritroveremo insieme lunedì su questa radio, sempre alla solita ora.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
3: Da lì a Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arboree e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e crack e balls Magnum Alcida. A lì migliora la vita.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza, dalla redazione un saluto e bentrovati al nostro appuntamento con il meteo della provincia. Partiamo da oggi, venerdì 14 agosto, giornata nel complesso tranquilla e soleggiata sulla pianura vicentina, con qualche cumulo pomeridiano in montagna. Precipitazioni assenti o quasi, mentre sulle Dolomiti non si può escludere qualche breve piovasco nel pomeriggio. A Vicenza la temperatura minima si porterà attorno ai 21 gradi, quindi una notte un po' meno calda rispetto ai giorni scorsi, ma attenzione alle massime, nel pomeriggio ci attendiamo ancora circa 35-36 gradi, insomma il caldone è tutt'altro che finito. Domani Ferragosto, ancora tanto sole e caldo, con qualche sviluppo nuvoloso sulle montagne e possibilità di rovescio temporali proprio sui rilievi. In pianura invece tempo prevalentemente asciutto. Domenica sarà la giornata di svolta, ancora caldo intenso, probabilmente con massime sui 36-37 gradi, ma aumenteranno progressivamente nubi e possibilità di rovesci temporali, soprattutto sulle zone interne e montane, fino ad arrivare al vero cambio di scenario tra domenica sera e lunedì. E questa è la notizia che aspettavamo: da lunedì arriva aria più fresca con maggiore variabilità, precipitazioni e un calo delle temperature. Per ora è tutto, buon proseguimento di giornata da tutta la redazione di Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
1: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: 0508 social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

Torino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
4: Anna e Marco!
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
4: Una coppia tradizionale perfetta!
3: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
5: Alì, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto. Segnalo per un veicolo andato a fuoco, tratto chiuso sulla A31 della Val d'Astico tra Santa Margherita d'Adige e Piacenza d'Adige in direzione Rovigo. Chiuso lo stesso tratto anche in direzione Piovene, cioè tra Piacenza d'Adige e Santa Margherita d'Adige, per il fumo che ha invaso la carreggiata opposta. A4 Venezia Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso alla barriera di Trieste Lizard. Nel salutarvi vi ricordo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste e a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. A dopo, buon viaggio.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: paura. Ed è arrivato il venerdì, è arrivato forse anche il weekend più caldo, ma non solo dal punto di vista meteorologico, più caldo anche proprio dal punto di vista dell'emozione dell'estate, ecco, più caldo dell'estate in assoluto, e quello che andiamo ad aprire con questa nuova puntata di Tipi da spiaggia.
1: Partiti!

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si

di sport anche, magari sport che è brutto dire minori, ma che vengono seguiti un po' meno, ma sono altrettanto belli degli sport, quelli che attraggono tutti, immagino il calcio prima in primis. Ecco, parliamo di europei di atletica, questa

quest'anno riguardo il nuoto è caduto questo record italiano che resisteva, pensate, da 46 anni negli 800 metri. A riuscirci è stata Elena Coiro, che ha cancellato il vecchio primato che, pensate, è appartenuto a Gabriella Dorio. Ecco, 46 anni, pensate che quando quel record è stato stabilito internet non esisteva, i cellulari hanno fantascienza e molti di noi probabilmente non potevano ancora capire bene come funzionasse, magari, che ne so, il videoregistratore. Ecco, 46 anni, complimenti ad Elena Coiro che ha infranto questo record.

0: pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: A che ora è il gioco delle coppie? Da Ali a Lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
3: Ali migliora la vita.
4: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole, colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo. Nedo. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
7: Uè, vuoi chiudere? Senta a me. Gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo.
8: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

Sono arrivate le vacanze o stanno arrivando, siamo lì che contiamo le ore ormai, in molti almeno. Vacanze che arrivano anche per i nostri amici a quattro zampe, questa tendenza molto estiva, sempre più persone vogliono portare il proprio cane in vacanza. Ecco, adesso c'è persino una guida dedicata alle esperienze pet friendly in Italia. Si chiama Lonely Planet, questa guida ha raccolto 20 esperienze da fare insieme al proprio cane, perché ormai non è semplicemente l'animale che lasciamo a casa quando partiamo, ma è diventato a tutti gli effetti un membro della comitiva. E allora ci sta anche questa guida per avere tanti bei consigli di cose da fare assieme al nostro cane nelle nostre vacanze.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate.
6: È un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ci siamo ormai al Ferragosto che tra l'altro ho letto è una festività che è antichissima, pensate, il nome deriva da Ferie Augusti, cioè le Ferie di Augusto, una festività istituita dall'imperatore Augusto nel 18 a.C. Pensate, poi non lo so, anche se Gesù ha fatto pure lui in Ferragosto, se già era arrivato da quelle parti la festa oppure no, è comunque un periodo di riposo e festeggiamenti che arrivava dopo settimane di duro lavoro nei campi, immagino che anche allora il caldo si faceva sentire un bel po'.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
3: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questi due sono inseparabili.
4: Ma chi? Dove?
3: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
4: Una coppia sfiziosa.
3: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Resta ad alta tensione la situazione nel villaggio palestinese di Kusra, in Cisgiordania, da giorni assediato dagli estremisti israeliani. Si è appreso poco fa che l'attacco ha bloccato anche 5 italiani. Laura Supino.
8: L'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania ha bloccato in questi giorni anche 5 italiani che erano andati in visita ad una delle famiglie prese di mira per portare la loro solidarietà alla comunità palestinese. Si è preso stamane la Farnesina, si è subito attivata e poco fa i nostri connazionali sono stati portati in salvo dall'esercito israeliano. Raggiunta al telefono dai giornalisti Rai, una delle italiane ha detto che i militari israeliani hanno proclamato la chiusura dell'area in quanto zona militare. È un assedio legalizzato, ha raccontato. Le autorità di Tel Aviv erano orientate a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi assediate, ma per ora avrebbero rinunciato a questa ipotesi. Alla nostra connazionale, i militari hanno comunque detto stamane i palestinesi un'alternativa ce l'hanno: andarsene. Almeno una delle case prese di mira è di proprietà di un cittadino palestinese americano, il che spiega i toni duri e inediti con cui l'ambasciatore USA in Israele ha condannato l'accaduto. Atti terroristici, le parole di Mike Huckabee, noto falco filo israeliano. La prossima settimana, per fare il punto sulla situazione a Gaza, arriverà in Israele l'inviato di Trump, Jared Kushner.
7: È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani il drone entrato nelle scorse ore nello spazio aereo lettone. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo come si pensava in un primo momento. L'ipotesi che trapela da fonti militari e che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russa. Revocato lo stato d'allerta, la popolazione era stata invitata a non uscire di casa. Alle 11.36 Genova si è fermata al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del Ponte Morandi e le 43 vittime. A 8 anni dalla tragedia è la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso luglio, che ha visto condanne per un totale di quasi 180 anni di carcere a 32 tra dirigenti di Autostrade, Spea e Ministero dei Trasporti. Sulla scia dello straordinario oro a suon di record del mondo centrato ieri da Sara Curtis nei 50 d'orso, azzurri in evidenza anche oggi nelle batterie del mattino agli europei di nuoto a Parigi. La stessa Curtis mette nel mirino il podio dei 50 stile centrando la semifinale col terzo tempo. Volano i ragazzi di 50 rana, vanno in semifinale con i migliori due tempi, Simone Cerasuolo che fa segnare il record italiano e Nicolò Martinenghi. Stasera finale dei 50 d'orso per Thomas Ceccon, 200 stile per Carlos D'Ambrosio e nei 1500 Simona Quadarella. E agli europei di atletica Birmingham torna in pista Nadia Battocletti, al collo l'oro dei 5000, cerca il bis nei 10000. Gianmarco Tamberi, anche se non al meglio, guida la pattuglia dei 4 azzurri nella finale del salto in alto, da seguire anche negli 800 metri la neoprimatista italiana Eloisa Coiro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buon pomeriggio. La A31 della Val d'Astico resta chiusa in entrambe le direzioni tra Santa Margherita d'Adige e Piacenza d'Adige a causa di un veicolo che ha preso fuoco. Il traffico viene deviato sulla viabilità ordinaria. Sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo invece rallentamenti per traffico intenso in direzione Venezia alla barriera di Trieste-Lisert. È tutto, ma le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
1: Time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
1: More summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

livello globale, che permetterà di capire appunto se un testo è stato creato, modificato, fatto insomma con l'intelligenza artificiale. È da mettere a punto sicuramente, perché in certi casi questa filigrana potrebbe anche restare scritta anche quando ad esempio viene copiato e incollato un testo. Ma potrebbe anche apparire in un testo che è parzialmente stato creato dall'intelligenza artificiale, insomma, è da mettere a punto, ma ci stiamo arrivando. Facciamo

0: tipi da spiaggia.
1: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
2: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: love. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Le notizie, le curiosità, la musica. Questo è il pomeriggio di Radio Vicenza con Ivano Visonà. E tra poco sentiremo anche la situazione del traffico.
2: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buon pomeriggio in provincia di Padova a seguito di un incidente. Si tratta di un veicolo in fiamme. È chiusa al traffico la carreggiata sud dell'autostrada A31 della Valdastico tra lo svincolo di Santa Margherita d'Adige e quello di Piacenza d'Adige in direzione Badia Polesine. Si prevede nelle prossime ore. Per agevolare gli spostamenti in questa giornata di esodo estivo, i mezzi pesanti si fermeranno sull'intera rete viaria nazionale dalle 16 alle 22 di oggi. Lo stop si ripeterà anche domani e domenica dalle 7 alle 22. Vi ricordo poi il senso unico alternato dovuto a lavori presente sulla statale 16.

siamo nel cuore del mese di agosto, periodo di grandi spostamenti, quindi guidate con prudenza, mi raccomando, a chi ha preparato le valigie, chi lì pronto per partire, magari qualcuno anche per tornare, qualcuno anche prenderà l'aereo. A proposito di voli, c'è una novità che riguarda l'aeroporto più trafficato del continente europeo. Se fino a poco fa, quando si parlava di numero di voli, in assoluto il primato spettava a Heathrow, il più grande aeroporto internazionale che serve Londra, l'Inghilterra, il Regno Unito, adesso ha ceduto il primato ad Istanbul e quindi Heathrow ha smesso di essere il più trafficato d'Europa. Pensate che Istanbul ha registrato a luglio 8.150.000 passeggeri, tantissimi, e contro i 7.860.000 dello scalo londinese. Pensate che questo hub britannico era stato il primo d'Europa dal 96 al 2019.

0: E così siamo arrivati ai saluti anche per questo venerdì pomeriggio. Io vi auguro un buon weekend, divertitevi, state con gli amici, festeggiate, buon Ferragosto a tutti. Mi raccomando, passatelo in nostra compagnia. Ciao da Ivano Visonà.
1: Colleghiamoci con la spiaggia per le previsioni del tempo in diretta.
2: Tipi da spiaggia.
3: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: A che ora è il gioco delle coppie? Da Ali a Lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
6: Ali migliora la vita.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Guarda che bella coppia!
4: Quei due lì davanti.
3: Ma no, qui, nel carrello da...

0: Kings.
1: Díselo a Luyan.
2: Dímelo Pina.
3: Calte.
4: Hydro.
5: Bravi.
6: Es de la fuerza bruta, ¿oíste?
7: Pubblicità. Da lì all'Iber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte Arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
8: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
9: Uè, uè, giù, senta a me. Gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo.
10: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
8: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social YNABvicenza.it. YNAB. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
11: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
12: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
8: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ascolta Radio Vicenza in streaming www.radiovicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buon pomeriggio e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Vicenza e buon Ferragosto a chi sta già preparando questo lungo fine settimana. Vediamo subito il tempo sulla nostra provincia. A Vicenza e nel resto della provincia la serata trascorre con cielo sereno o poco nuvoloso. Il caldo rimane intenso, soprattutto in pianura, mentre sulle zone montane potrà comparire qualche nube cumuliforme, ma senza fenomeni di rilievo. Anche durante la serata il tempo resterà sostanzialmente stabile. Le temperature restano elevate. A Vicenza la giornata si conclude con valori massimi attorno ai 34 gradi, mentre nella notte la temperatura scenderà generalmente verso i 22 gradi, qualche grado in meno nelle vallate e nelle località montane. Da Radio Vicenza è tutto, buona serata e appuntamento al prossimo bollettino meteo.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza.
3: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
5: Anna e Marco!
4: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
5: Una coppia tradizionale perfetta!
4: Fino al 19 agosto, in offerta con Carta Fedeltà.
6: Alì, migliora la vita.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
8: Radio Vicenza News, edizione locale.
9: Edizione locale.
10: Nuovi aggiornamenti con Martino Montagna e le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi 14 agosto. Ferragosto sicuro nel Vicentino con controlli rafforzati delle forze dell'ordine in vista del ponte festivo. Attenzione alle abitazioni vuote, ai luoghi della movida e alle principali strade. Pattugliamenti intensificati per prevenire furti, borseggi e comportamenti pericolosi alla guida. Il dispositivo coordinato dalla questura coinvolge più reparti. Grave incidente stradale questa mattina a Cerea nel Veronese, dove una donna ha perso il controllo dell'auto e ha travolto un bambino che camminava sul marciapiede. Il piccolo è stato soccorso e trasportato in elicottero in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento a Verona. La vettura ha poi sfondato la vetrina di un negozio. Altre due persone sono rimaste lievemente ferite. Un anno fa, nella sera di Ferragosto, un tragico incidente stradale a Darzignano spezzava le giovani vite di Mattia Cardascia e Giulio Pizzolato. Ad un anno dalla tragedia, le famiglie invitano tutti a ricordarli domani, 15 agosto, alle 21:42, accendendo una candela ovunque ci si trovi. Anche il comune di Arzignano si unisce all'iniziativa per mantenere viva la memoria dei due ragazzi. Il comune di Vicenza ha pubblicato 3 avvisi per formare elenchi integrativi destinati ad assunzioni a tempo determinato di educatori di asilo nido e insegnanti della scuola dell'infanzia. Gli elenchi serviranno per le sostituzioni durante l'anno scolastico 2026-2027. Domande aperte fino al 30 giugno o al 23 luglio 2027 a seconda del profilo. 50 anni dopo il terremoto del Friuli, Schio torna a Coia di Tarcento. Nel weekend una delegazione di 15 scledensi partecipa alle celebrazioni, ricordando i giovani volontari che nell'estate del 1976 aiutarono la comunità nella ricostruzione. Un legame nato dalla solidarietà e ancora vivo oggi. Alla comunità friulana è stata consegnata una lettera del sindaco Cristina Marigo. Ci fermiamo qui con questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
11: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Ben ritrovati, la A31 della Val d'Astico resta chiusa in direzione Rovigo tra Santa Margherita d'Adige e Piacenza d'Adige a causa di un veicolo che ha preso fuoco. Traffico regolare lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est, ma raccomandiamo particolare prudenza a chi viaggia sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia per un cantiere che causa corsia a larghezza ridotta tra Peschiera del Garda e Somma Campania. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
13: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
14: Now, time for a summer hit.
15: Radio Vicenza, the new hit.
14: More summer hits.
16: Oh my god, it's amazing.
14: Now, another summer hit.

0: giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua

0: pubblicità.
1: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Domenica 23 agosto vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole, colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio in provincia di Padova. A seguito di un incidente, si tratta di un veicolo in fiamme, è chiusa al traffico la carreggiata sud dell'autostrada A31 della Valdastico tra lo svincolo di Santa Margherita d'Adige e quello di Piacenza d'Adige in direzione Badia Polesine. Sul resto della regione il traffico, seppur sostenuto, non presenta particolari difficoltà, ma un notevole aumento della circolazione si prevede nelle prossime ore. Per agevolare gli spostamenti in questa giornata di esodo estivo, i mezzi pesanti si fermeranno sull'intera rete viaria nazionale dalle 16 alle 22 di oggi. Lo stop si ripeterà anche domani e domenica dalle 7 alle 22. Vi ricordo poi il senso unico alternato dovuto a lavori presente sulla statale 16 Adriatica all'altezza del ponte sul Canal Bianco tra Rovigo e Polesella. Con l'aumento del traffico non si escludono quindi rallentamenti e code. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
1: Pubblicità.
2: Domenica 23 agosto vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole, colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole domenica 23 agosto a Cornedo.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
4: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo, tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Uè, vuoi chiù? Senta a me. Gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questi due sono inseparabili.
4: Ma chi? Dove?
3: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
4: Una coppia sfiziosa.
3: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Paura sulla A31 Valdastico, dove un camion diretto verso Rovigo ha preso fuoco mentre trasportava materiale cartaceo. Prima di fermarsi, il mezzo ha provocato diversi incendi di sterpaglie. Il conducente, partito da Noventa Vicentina, ha scaricato il materiale in autostrada, evitando che le fiamme raggiungessero il camion. È ancora un giallo la morte dei due coniugi trovati senza vita nella loro casa di via Stadio a Fara Vicentino. Sono il 71enne Lanfranco Simonato e la 66enne Gianna Cunico. I corpi, in avanzato stato di decomposizione, erano lì da almeno 10 giorni. A lanciare l'allarme la sorella della donna, disposta all'autopsia per chiarire le cause della morte e perché nessuno si sia accorto prima della tragedia. Ferragosto sicuro nel Vicentino con controlli rafforzati delle forze dell'ordine in vista del ponte festivo. Attenzione alle abitazioni vuote, ai luoghi della movida e alle principali strade. Pattugliamenti intensificati per prevenire furti, borseggi e comportamenti pericolosi alla guida. Il dispositivo coordinato dalla questura coinvolge più reparti. Circa 100 kg di rifiuti speciali, soprattutto guaine, sono stati abbandonati nel bosco a Valli del Pasubio, lungo la strada dell'Oxomo. I forestali hanno individuato il responsabile, tradito anche da una rivista rinvenuta tra i materiali. Il caso riaccende l'attenzione sull'abbandono illecito di rifiuti in un'area di grande pregio naturalistico del Pasubio. Traffico in aumento sulle strade del Veneto per il weekend di Ferragosto, giornata da bollino rosso con i maggiori flussi attesi verso Trieste e tir fermi dalle 16 alle 22. Domani e domenica traffico più contenuto, ma aumenteranno i rientri verso Milano. Sulle autostrade CAV previsti fino a 585.000 veicoli. Torna a Vicenza il tradizionale Luna Park della Festa dei Otto a Campomarzo, il parco divertimenti con attrazioni, dolciumi e stand gastronomici sarà aperto da venerdì 28 agosto a domenica 20 settembre lungo Viale Dalmazia. L'evento accompagna la festa dedicata alla Madonna di Monteberico, patrona della città. Conto alla rovescia ad Arzignano per il nuovo asilo nido. Il sindaco Riccardo Masiero, insieme all'assessore all'istruzione e ai dirigenti comunali, ha effettuato un sopralluogo per verificare gli ultimi lavori e il trasloco dalla vecchia sede. La nuova struttura potrà accogliere fino a 120 bambini. Inaugurazione lunedì 7 settembre. A causa della persistente siccità e della ridotta disponibilità idrica, scatta a Cornedo Vicentino la limitazione all'uso dell'acqua.

0: e auto e riempimento di piscine e fontane. Il comune invita a ridurre i consumi ed evitare ogni spreco. Ed ora lo sport calcio. 740 nuovi seggiolini sono stati installati nella curva azzurra dello Stadio Menti di Vicenza dopo i lavori che hanno permesso la riapertura del settore ai tifosi biancorossi. L'intervento è costato 22.000 euro e si aggiunge ai 200.000 già investiti dal comune per la sistemazione della curva con nuovi servizi e recinzioni. Prima di chiudere vi ricordiamo che la redazione giornalistica di Radio Vicenza si ferma per una settimana, ma è pronta a tornare da lunedì 24 agosto per tenervi costantemente informati su tutto ciò che accade a Vicenza e provincia e con le principali notizie dal Veneto. Si conclude qui anche questo appuntamento informativo. Grazie per l'attenzione e buon Ferragosto con Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Benvenuti, traffico scorrevole e nessun particolare disagio al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Vi ricordiamo che sul sito infoviaggiando.it trovate le previsioni del traffico giorno per giorno fino a tutto il mese di settembre. E a questo proposito, sia la giornata di domani che quella di domenica saranno contrassegnate da bollino rosso per l'alto numero di spostamenti previsti. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
3: time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
4: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
4: Now, another summer hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Nu Disco Generation, la musica di ieri con i suoni di oggi.
4: Eccoci qua ragazzi, anche il giorno prima di Ferragosto, mamma mia, ma come mai siamo qua stasera? E la passione per la radio ragazzi fa questi effetti, fa questi effetti. E ben trovati, anche il 14 di agosto è arrivato, domani 15, per cui il giorno per autonomasia si dice. Vabbè, ho usato un termine che magari... che caratterizza diciamo proprio le ferie estive, le vacanze estive, insomma, no? Siamo proprio nella settimana di Ferragosto dove appunto una buona parte di noi italiani è in vacanza o al mare o in montagna o da qualche parte, insomma, al lago, oppure magari sta a casa spaparazzato e si sta godendo il meritato riposo, insomma, per questo 2026. Bene, bene, bene, siete con Orazio Voice, siete su Radio Vicenza e anche stasera qua dalle 19 alle 21 staremo assieme con dell'ottima musica, con un po' di curiosità, parleremo un po' di cose che ci fanno stare bene nella vita stasera. Stasera ho un argomento così, visto che siamo in ferie,

0: per Waterfalls, Fit Sam Harper e Bobby Harvey. Il pezzo è iniziale quest'oggi, mi sono sbagliato dall'anno scorso, sì. 371-1200-116 per entrare in sintonia con noi, anche se vi potete già sintonizzare sui 100-300, insomma, ma per comunicare qua, whatsappare e farvi sentire, insomma, noi siamo qua anche stasera fino alle 21. E adesso altro pezzo, un bel disco power, sì, disco bar e Rainer von Milek Remix. Ancora sulla Di Vicenza con Orazio Voice questo venerdì 14 agosto.
1: New Disco Generation.

Allora, visto che siamo in atmosfera vacanziera, stasera vi do qualche consiglio, magari se lo volete poi mettere in pratica, insomma, decidete voi, ma sono dei consigli che magari potrebbero anche migliorare il vostro periodo di vacanza. Alcune cose da fare da soli nella vita, almeno una volta si possono fare da soli certe cose, come per esempio andare in un bel ristorante da soli e appunto godersi la propria compagnia, insomma, invece di aver bisogno di un pubblico o di altre persone, andare in un bel ristorante e farsi una bella mangiata e così comunicare con se stessi, entrare proprio in sintonia con le proprie esigenze, con la propria mente, con il proprio corpo, no? Ecco. Oppure un'altra soluzione, visto che siamo in atmosfera di vacanze, passare un weekend in silenzio. Cioè rimanere un weekend intero senza parlare. La vedo un po' dura anche per il sottoscritto, eh.

0: And Keep On Moving. Anche questo è una versione un po' rifatta, diciamo, di un pezzo di qualche annetto fa. Parliamo degli anni 70-80, eh? Keep On Moving. Perfetto, allora adesso è arrivato il momento del nostro primo appuntamento, come solitamente facciamo. Eccolo qua.
1: A New Disco Generation è il momento di Back to the Original.
0: E allora un Back to the Original veramente a tema, visto che siamo il 14 di agosto, ragazzi, è pieno periodo vacanziero. Questi sono i Change con Lover Holiday, amante di vacanze. Allora, a proposito, voglio salutare un po' di gente, anzi saluto quelli che si trovano in queste località, perché poi faremo i saluti personalizzati un po' più avanti. Saluto gli amici che si trovano a San Martino di Castrozza, ecco, ho un po' di amici da quelle parti, anche dalle parti di Alleghe. E poi saluto anche quelli che invece in questo periodo si trovano in Grecia, nelle isole greche. So che c'è gente a Corfù, c'è gente a Cefalonia. Gli italiani sono dappertutto, ragazzi, eh. È il momento delle vacanze, approfittiamone, perché poi dobbiamo aspettare a dicembre ancora, eh.

0: Back to the Original. Ma che bello riproporre questi pezzi così anche qua sulla di Vicenza, sui 100 e 300, amici, eh? Poi saluterò un po' di gente, perché ho parecchi WhatsApp qua da elaborare e da leggere. Allora, vi do un altro piccolo consiglio, insomma, se volete godervi un attimino di libertà, un spazio di libertà, farvi una lunga passeggiata senza telefono. E così sentirete com'è la vita senza vie di fuga, dove appunto sarete voi e voi stessi. E potete magari concentrarvi di più su tutto quello che vi gira attorno, sulla natura, sulle persone, che ne so, sul sole, sulla luna, sulle stelle. Ecco, una bella passeggiata senza telefono, ragazzi, è sicuramente rigenerante. Bene, adesso noi ci lasciamo un attimo perché incombono un po' di consigli della regia e poi riprendiamo, perché anche stasera ho un sacco di belle cose da farvi ascoltare qua su Radio Vicenza, Nu Disco Generation del venerdì con Orazio Voice.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza!
1: Radio Vicenza!
2: Radio Vicenza!
1: Radio Vicenza!
2: Radio Vicenza!
3: Pubblicità.
4: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
5: A lì migliora la vita.
6: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
7: Uewaiu, senta a me, gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo!
8: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
9: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

che bella atmosfera stasera. Siamo in Africa qua, sono noi. Questi pezzi arrivano addirittura dalle parti di Zanzibar, ragazzi. Senti che pezzo. Bandana, Crazy Beats, Farboy su Radio Vicenza con Orazio Voice in questo bel venerdì 14 agosto 2026. E adesso invece David Guetta ci propone il prossimo pezzo in arrivo, Baby

What is love? Qual è l'amore? Don't baby don't hurt me, David Guetta. Sì, sì, sì. Ah. Allora, certo che, come ci diceva, trasferirsi è, dicevo, fare una lunga passeggiata senza telefono, come dicevo prima, è veramente rigenerante. Ho provato l'altro giorno e vi assicuro che la vita ha tutto un altro valore, tutto un altro colore. Salutiamo un po' di gente, va qua al 371-1200-116, c'è Lucia di Asiago, Paolo di Arzignano, poi c'è Giulia e Fabio di Montecchio Maggiore, c'è Davide di Vicenza e il nostro amico Stefano di Padova, che WhatsApp è sempre qua con noi, no? E l'atmosfera è quella giusta, ragazzi, è quella del weekend, il weekend più lungo, più bello, quello di Ferragosto, Sì, Blow My Mind, su Radio Vicenza, anche in questo weekend con Orazio Boys. Ci siamo, Senti che bella che è questa, Senti che bella atmosfera sui 100 e 300, mamma mia. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace.

E qua mi sono incalzato in piedi, ragazzi, perché la temperatura comincia ad aumentare anche musicalmente parlando qua sulla di Vicenza stasera. E questo è Wild Stand Mix. E pensate un po', questi si chiamano B.O.T. come i bot. E i bot, ecco. È un gruppo che si è messo il nome bot. Ma tu guarda. Perfetto, allora come siamo? Sì, adesso ci spariamo un altro po' di perle di saggezza, insomma, stasera sono perle di saggezza in questo bel venerdì pre-ferragostiano, e anche perché poi devo scappare da qualche parte a fare un po' di festa, adesso un po' di perle ci stanno. E allora un'altra perla di saggezza è questa: trasferirsi da soli in una nuova città. E praticamente, se avete veramente voglia di tagliare con il passato, niente costruisce la fiducia più velocemente che ricominciare senza nessun altro a fianco, ecco. Uno prende veramente in mano la sua vita e ricomincia da zero in una nuova città, in una nuova situazione. Altra situazione invece è così particolare: andare al cinema da soli, smettere di aspettare il permesso per godersi la vita, ecco. Anche al cinema, so che tra l'altro appunto durante l'estate ci sono state anche delle promozioni da parte del governo, se non sbaglio, per poter accedere a prezzi inferiori al cinema, no? Bene, adesso Electro Artwork Mix. Anche al cinema devo andarci, è da un po' che non ci vado, E poi insomma vedere un film in TV è una cosa, il cinema è tutta un'altra cosa, ve l'assicuro.

0: Burning Up. Signori, il tempo stringe e qua purtroppo non ci sta un altro pezzo per il nostro Italia Remix che ascolteremo dopo l'appuntamento delle 20 qua, per cui non succede niente se lo spostiamo. Lo so, così quando mi mettono questi pezzi che mi piacciono tantissimo, poi li lasciamo correre e il tempo scorre senza che ce ne accorgiamo, Va bene, però ecco, un altro consiglio che vi do, visto che siamo così in vena di consigli vacanzieri, di relax e nei quali ci dedichiamo un po' di tempo a noi stessi, e anche questa non è male come idea: sedersi in un caffè per ore osservando le persone che passano, e così tutto ciò insegna più sulla vita di quanto facciano i libri. Insomma, uno si mette lì e osserva, e poi insomma, adesso che siamo tutti multietnici abbiamo veramente la possibilità di farci una grande cultura. Basta sedersi fuori da un bar e magari in centro dove c'è un certo movimento e vedere le persone che passano e così fare delle congetture, ma chissà quello, ma chissà quell'altro, chissà da dove arriva, e qua insomma riscopriamo così anche noi stessi, no? Perfetto, allora adesso noi ci lasciamo perché qua incombono ancora una volta i consigli della regia, poi c'è il notiziario, il meteo, il traffico e poi si riparte con No Disco Genere di Shock questo bel venerdì 14 agosto 2028. Ma che dico 28? Sono andato avanti di 2 anni? 2026. Il caldo comincia a fare gli effetti. Ci sentiamo tra poco, ragazzi. Vado a bere qualcosa che è meglio.
1: E se te lo chiedono,
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Meteo.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Vicenza e buon Ferragosto a chi sta già preparando questo lungo fine settimana. Vediamo subito il tempo sulla nostra provincia. A Vicenza e nel resto della provincia la serata trascorre con cielo sereno o poco nuvoloso. Il caldo rimane intenso, soprattutto in pianura, mentre sulle zone montane potrà comparire qualche nube cumuliforme, ma senza fenomeni di rilievo. Anche durante la serata il tempo resterà sostanzialmente stabile. Le temperature restano elevate. A Vicenza la giornata si conclude con valori massimi attorno ai 34 gradi, mentre nella notte la temperatura scenderà generalmente verso i 22 gradi, qualche grado in meno nelle vallate e nelle località montane. Da Radio Vicenza è tutto, buona serata e appuntamento al prossimo bollettino meteo.
1: Meteo in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
5: All the hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza. Weekend.
6: Pubblicità.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
7: Time o'clock.
8: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
9: Qual è la coppia perfetta?
10: Io e te.
9: Sì, ma guarda nel carrello, qui da Alia lì per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
10: Una coppia sveglia per il mattino.
9: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
11: Alì migliora la vita.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
12: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini.
6: 8 anni fa la tragedia del Ponte Morandi. Alle 11.35 di stamani Genova si è fermata al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare le 43 vittime. Lo scorso luglio la sentenza di primo grado sulle responsabilità del disastro. Sentiamo Laura Supino.
7: Ore 11.36, Genova si è fermata anche quest'anno al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del Ponte Morandi e le 43 vittime della tragedia. Sono passati 8 anni da quella drammatica vigilia di Ferragosto, la città investita da un nubifragio, quando la rottura di uno strallo causò il crollo in pieno giorno del grande ponte autostradale sulla valle del Polcevera. Questa è però la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del maxi processo che ha certificato come la tragedia fu frutto di consapevole e colpevole negligenza. Emessa lo scorso 16 luglio, la sentenza ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di autostrade, della controllata SPEA e del Ministero dei Trasporti per un totale di quasi 180 anni di carcere. Tra loro l'ex AD di autostrade Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni. La giornata si è aperta con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Tasca. Poi, presso la radura della memoria, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, con la presidente Egle Possetti, dei cittadini e delle autorità guidate dalla sindaca di Genova, Silvia Salis.
6: La Spagna ha potenziato i presidi di terra e di mare presso le enclavi di Ceuta e Melilla per scongiurare una nuova ondata di afflussi intorno a Ferragosto, come prospettato nei giorni scorsi dai social. L'Italia conferma lo stop a Schengen con la Spagna, fa sapere il ministro Piantedosi, mentre l'agenzia Frontex riferisce che gli attraversamenti irregolari in Europa sono diminuiti del 37% nei primi mesi dell'anno. Spostare il dibattito della gestione dei flussi alla piena tutela dei diritti, l'appello di Papa Leone a ricorrere della 112esima giornata mondiale dei migranti e del rifugiato. Tragico incidente sul lavoro questa mattina a Diano d'Alba nel Cuneese, stavolta la vittima è una ragazza di 22 anni, stava lavorando in un'azienda agricola locale quando il trattore su cui era a bordo si è ribaltato. Per lei non c'è stato nulla da fare, in corso accertamenti sulla dinamica dell'accaduto. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna. Dopo l'aeroporto di Catania, anche quello di Comiso nel Ragusano è stato costretto a chiudere dopo che la cenere ha invaso la pista. Prorogata la chiusura del Fontana Rossa fino alle 2 di domani, è l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che gestisce lo scalo. Centinaia i voli cancellati. Si attenua intanto il gran caldo sull'Italia, oggi sono scese da 18 a 7 le città in bollino rosso, domani diventeranno soltanto 2 Bolzano e Bari, e si fanno più frequenti i temporali, allerta gialla oggi in Calabria. Dall'inizio della prossima settimana è atteso un calo più rilevante delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
12: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
13: Buonasera, il traffico sulle autostrade del Nord-Est è al momento regolare. Raccomandiamo però particolare prudenza a chi viaggia in questi minuti sul passante di Mestre in direzione Trieste. Lungo il tratto tra Martellago Scorzè e Preganziol sono state segnalate ostruzioni sulla strada. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate la gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
14: Now, time for a summer hit.
15: Radio Vicenza, the new hit.
14: More summer hits.
16: Oh my god, it's amazing.
14: Now, another summer hit.
17: Informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
18: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
19: Ogni venerdì dalle 19 alle 21 Radio Vicenza presenta Nu Disco Generation con Orazio Voice.

0: pieno di impegni, anche questo, anche per il sottoscritto, ma anche per molti di voi che magari stanno in vacanza. Impegni piacevoli, si intende, no? Siete con la Si Vuole Scossico di Vicenza, seconda parte, fino alle 21 di questo venerdì 14 agosto. Tra l'altro poi vi dico dove devo scappare, perché qua stasera abbiamo un altro Dance Generation, ma ve lo dico adesso. Saremo a Chiampo, alla località La Pieve di Chiampo, con i miei amici Walter Santolini e Nico Pellizzari. Scappo tra 40 minuti, 45 e poco più, qua da Radio Vicenza, e mi trasferisco in quel di Chiampo con appunto il nostro appuntamento con Dance Generation Tour 2026. L'estate anche con noi di Radio Vicenza all'aperto, ci si diverte sempre, ragazzi.
1: A New Disco Generation Italian Remix.
0: Ecco, l'abbiamo saltato prima, adesso lo riprendiamo, insomma, perché l'appuntamento deve essere diciamo da contratto rispettato, no? Eccolo qua, Italian Remix di oggi, un pezzo di qualche annetto fa, il grande Biagio Antonacci, questa è la bellissima e dolcissima Iris, Italian Remix.

0: veramente una perla della musica italiana, questa bellissima canzone che fa veramente sognare, insomma. Iris Biagio Antonacci, qualche annetto fa, insomma, anche qua sulla di Vicenza stasera, in questo bel venerdì. E allora, adesso che succede? Vi dico un'altra cosa che possiamo fare, insomma, così, oltre a sedersi a un caffè e osservare le persone, e un'altra emozione che magari non è male anche questa: passare una notte intera senza toccare il telefono. Questo ti permette di sentire l'astinenza e ciò che ne rileva, per cui una notte intera senza il telefono ce la fate, ma fatecelo sapere qua 371 1200 116.
1: Radio Vicenza.

questo pezzo non mi è nuovo, insomma, qualche annetto fa l'abbiamo sentito pure. Saluto Franchetto e Burillo, i Macarenas, i Los Locos. Questi personaggi hanno detto che con sto pezzo qua stanno mangiando da 50 anni. Sicuramente lo ascolteremo per altri 50.

serata, perché è un pezzo, diciamo così, che acchiappa ancora anche durante le nostre serate. A proposito di serate, oltre a stasera, che dal quale io scapperò qua tra pochissimo in quel di Campo, con Dance Generation Tour e tutta la band, con We Are The Best, Vintage People, Mirko Manero, Nico Pellizzari, Walter Santolin e tutta la band. Domani sera invece sono dalle parti di Robbie Bar, Robbie Beach Bar, dalle parti di Castegnero con il mio amico Gatamix, per la serata di Ferragosto. Per cui, se avete voglia di passare un'altra bella serata, anche domani sera a Ferragosto vi aspettiamo lì. C'è anche la paella, mi hanno detto, sì, ecco, per cui anche quella non è male, sarà una paella di Ferragosto domani sera. Perfetto, allora andiamo avanti con il carro. Il carro della musica su Radio Vicenza, Celestial Power, Your Praise. Adesso andiamo un po' in un'atmosfera un attimo più spaziale. Celestia.

Mamma mia, che paura, sta bom bom Bombay. Senti come carica adesso! No, mi sembra già di essere sulla console. Con gli effetti, con le luci, insomma, in questa estate 2026, Bombay. E poi insomma è tutto molto bello, è tutto molto... Anche se lo ascoltiamo in radio, ma siete in macchina, alzate il volume ancora. Bom bom bom bom bom bay. Saluto con il mio amico Adrelle, l'uomo del mercoledì, qua su Radio Vicenza. Ciao carissimo! E anche perché no, il mio amico Aldo Fontana è uno che pompa alla grande che qua il sabato pomeriggio su Radio Vicenza. È veramente tosto, veramente tosto. E allora un'altra delle cose che possiamo fare qui durante il periodo così e anche adesso di vacanze per riscoprire noi stessi è quello di partire, viaggiare da qualche parte del mondo senza pianificare tutto. Cioè prendo, faccio una valigia lì con due calzini, una maglietta, un cambio e comincio a girare il mondo così. E questo che cosa ti succede qua? Questa cosa ti permette di imparare ad adattarti invece di controllare tutto, no? Allora questo è il pezzo che arriva adesso. Voyage, voyage. Buon voyage. Lo dice che Bob Sinclair, se lo dice lui. Signori, questo è lo Disco Generation sulla di Vicenza con Orazio Voice anche in questo venerdì. Fino alle 21, non si molla, non si molla. No, perché noi siamo belli, belli carichi anche oggi.

0: vabbè, un po' di francese ci sta anche su Radio Vicenza. Voyage, voyage, voyage. Prendete la valigia, ragazzi, buttateci dentro un paio di ciabatte, un costume, che ne so, una maglietta, due paio di calze, anche un paio di mutande magari. E girate il mondo, questa è un'altra cosa che vi permette di riappropriarvi della vostra vita. Magari vi mettete un budget, che ne so, di 10.000 euro. Vabbè, con 10.000 euro qualche giretto lo potrei anche fare. Ah, è chiaro che se uno parte con 100 euro in tasca e arrivi fino a Vicenza e ritorni. Magari al massimo a Venezia ci puoi arrivare. Perfetto, allora salutiamo ancora un po' di gente qua che ha whatsappato qua al 371-1200-116, stasera belli carichi, salutiamo anche Fabiola di Bassano, poi c'è Claudio di Vicenza, Arturo di Verona, dalle parti di Soave, Sonia e Giulia che invece sono proprio in vacanza sull'altipiano di Asiago. E a tal proposito saluto gli amici di Asiago, anche la spero faccia un po' freschino, perché insomma in questo periodo il calore ci ha veramente cotti cotti. Ci lasciamo un attimo, ultima parte tra pochissimo qua con Orazio Voice su Radio Vicenza, non disco generation del venerdì.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Radio ascolti.
4: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza, la radio che parla di te.
1: New Disco Generation, la musica di ieri con i suoni di oggi.

Ace of Base, eccoli qua su Radio Vicenza. Questa è la versione originale, ragazzi. Vabbè, oggi abbiamo così infranto un attimino la regola e abbiamo ascoltato la versione originale. E non è male, non è male. Diciamo, questa è quella che ha avuto un grandissimo successo alla fine negli anni '80, se non sbaglio, sì. E allora adesso arriva lei, invece, sempre dagli anni '80, in versione rifatta. Parliamo di Madonna. Sì. Madonna Ciccone. Volevo raccontarvi un'altra così cosuccia che può servire, magari se siete lì un po' annoiati. Provate qualcosa che vi spaventa, no? Sì. La paura perde potere quando viene affrontata da soli. Per cui, che ne so, spaventatevi da soli, autospaventatevi. Ascoltate Radio Vicenza, alzate il volume, noi siamo qua, ci spaventiamo assieme, dai.

0: Into the Groove, come on, come on, come on. Erano gli anni 80, ragazzi, Madonna, prima versione. Tra l'altro, veramente l'ho avuto modo di vederla recentemente qua al finale dei mondiali. E è arrivata con quell'auto, sembrava di vedere Ciao Darwin. Insomma, c'erano i due Ronaldi, il Ronaldo più grosso che si vedeva, insomma, abbastanza grosso, il Ronaldone, e poi c'era il Ronaldinho, e al centro c'era la nostra Madonna che appunto è contorniata da ballerini, e su quest'auto particolare, insomma, che ricordava vagamente così il Ciao Darwin di Paolo Bonolis. E questo, insomma, è stato i due personaggi. Lei faceva la sua bella figura, però i due Ronaldi, insomma, erano un attimino, secondo il mio modesto parere, un po' fuori tema, erano abbastanza impallati.
1: New Disco Generation VIP number one.
0: E adesso è il momento del VIP number one, il pezzo che il sottoscritto seleziona insindacabilmente in ogni occasione, anche in questo bel venerdì, 14° giorno del mese di agosto. Staying Alive, Bee Gees, sì. Adesso parte, ragazzi. Questa versione ovviamente rimasterizzata, rifatta, rimodulata, però sempre fantastica, sempre unica. Pezzo veramente storico questo che arriva adesso.

il piacere della libertà, ragazzi. Lo dice anche il pezzo che stiamo ascoltando degli Utronate in sottofondo. Free, free, essere liberi di fare quello che ci pare e piace, soprattutto in questo periodo così vacanziero. E allora un altro paio di consigli per essere ancora più liberi è quello di festeggiare una vittoria da soli, smettere di aver bisogno di conferme per sentirsi orgogliosi. Io sono riuscito a fare questo, ho vinto, ho scalato una montagna da solo, sono riuscito a fare delle cose che non avrei mai pensato di fare e la festeggio anche da solo, non ho bisogno degli altri che mi diano supporto psicologico. Ecco, poi un'altra cosa è andare anche in palestra da soli, dimostrare che la disciplina non ha bisogno di compagnia. Insomma, quando uno si mette in testa di fare una cosa, devo dimagrire 10 kg? Bene, mi metto in testa di andare in palestra per 2 anni e forse magari qualche etto riesco a buttarlo giù, insomma. Vabbè. E cosa volete? Questa è la nostra pena. Perfetto, siamo oramai verso la fine. Sì, non so, ci dovrebbero stare un altro paio di brametti in conclusione di questo bel appuntamento del venerdì, no? Uno è quello che sta arrivando adesso. Ecco. E il pezzo parla proprio di prima eravamo liberi, adesso invece balliamo. Baila, baila, baila. Entriamo in atmosfera così un po' tropical mix dance. Baila, baila, baila. Senti la chitarrina sotto. È proprio estiva, ragazzi. Viva l'estate 2026. Anche se magari fosse rimasta anche un po' meno calda, non sarebbe stato male, no? Intanto baila, baila, baila su Radio Vicenza.

0: Mi viene veramente voglia di ballare, ragazzi. E tra pochissimo me ne devo scappare, perché se avete voglia di ballare vi aspetto tra circa mezz'oretta, anche meno, perché tra più o meno dopo le 21 iniziamo un po' di riscaldamento e poi partiamo in quel di Chiampo al quartiere La Pieve. Stasera spacchiamo la grande con Dancehall Generation Tour 2026, un sacco di appuntamenti durante tutta l'estate, e anche stasera baila, baila, baila, sarà bellissimo, vi aspettiamo. Io adesso chiudo che scappo di là, e appunto Dancehall Generation Tour con Vintage People, Boogie Dancer, Marta Santolino, Razzi Voice, Nico Pellizzari e Radio Vicenza, e anche i nostri amici We Are The Best, che è veramente una serata super baila, baila, baila. E poi domani sera, sera di Ferragosto, se ne avete voglia, vi aspetto al Robbie Beach Bar di Castagnero assieme al mio amico Gattamix. Bene, baila, baila, baila, noi balliamo, adesso vado a ballare anch'io, ci sentiamo sempre qua, anche diciamo prossimamente. Adesso avremo probabilmente qualche settimana un po' di break, però riprenderemo qua dai primi di settembre ancora una volta con le programmazioni nuove di Radio Vicenza, per cui avremo modo di sentirci sicuramente in altri contesti, altri orari, saremo ancora qui a tenervi compagnia anche con il vostro Razzi Voice. Bene, auguro a tutti voi un buon weekend, un buon Ferragosto, restate sempre con noi di Radio Vicenza, mi raccomando non andate via da qua dai 100 e 300, mi raccomando.
1: Tu Nudisco Generation con Razzi Voice, appuntamento a venerdì prossimo.
2: Da Lia Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Algida. Ali migliora la vita.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Uè, vuoi giù, senti a me, gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo!
4: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7.30 dalla Piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole, colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera e bentrovati all'ascolto. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Raccomandiamo tuttavia attenzione a chi è in viaggio sul passante di Mestre. Vengono infatti segnalate ostruzioni sulla strada tra Martellago Scorzè e Preganziol in direzione Trieste. Vi segnaliamo che per favorire gli spostamenti del weekend di Ferragosto fino alle 22 in vigore su tutta la rete autostradale italiana il divieto di circolazione dei mezzi pesanti. Lo stesso divieto sarà attivo anche domani e domenica tra le 7 e le 22. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.
5: Encore un dimanche, je dis ça.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio in provincia di Padova a seguito di un incidente. Si tratta di un veicolo in fiamme. È chiusa al traffico la carreggiata sud dell'autostrada A31 della Valdastico tra lo svincolo di Santa Margherita d'Adige e quello di Piacenza d'Adige in direzione Badia Polesine. Sul resto della regione il traffico, seppur sostenuto, non presenta particolari difficoltà, ma un notevole aumento della circolazione si prevede nelle prossime ore. Per agevolare gli spostamenti in questa giornata di esodo estivo, i mezzi pesanti si fermeranno sull'intera rete viaria nazionale dalle 16 alle 22 di oggi. Lo stop si ripeterà anche domani e domenica dalle 7 alle 22. Mi ricordo poi il senso unico alternato dovuto a lavori presente sulla statale 16 Adriatica all'altezza del ponte sul Canal Bianco tra Rovigo e Polesella. Con l'aumento del traffico non si escludono quindi rallentamenti e code. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera e bentrovati all'ascolto. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 14 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, sabato 15 agosto. Traffico regolare sulle tratte in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi ricordiamo che sul sito infoviaggiando.it trovate le previsioni del traffico giorno per giorno fino a tutto il mese di settembre. Inoltre tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
6: Solo questa è Radio Vicenza. Radio VIP Vicenza Party.
5: Radio VIP Party.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera e bentrovati all'ascolto. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 14 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, sabato 15 agosto. Traffico regolare sulle tratte in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi ricordiamo che sul sito infoviaggiando.it trovate le previsioni del traffico giorno per giorno fino a tutto il mese di settembre. Inoltre tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
4: Radio VIP Vicenza Party, le hit di Radio Vicenza.

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte e un minuto.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera e bentrovati all'ascolto. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 14 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, sabato 15 agosto. Traffico regolare sulle tratte in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi ricordiamo che sul sito infoviaggiando.it trovate le previsioni del traffico giorno per giorno fino a tutto il mese di settembre. Inoltre tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Playing the hits.
6: Crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
7: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
6: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
7: Radio VIP, party!
8: Hey, this is one Republic.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.